This is, we don't play this tune. Could be fucked up.

Oh, God!

speranza e di stucchevole bontà, di tentativi disperati, anni affollati di qualsiasi forma di incapacità. Anni affollati, per fortuna siete già passati. Ho fatto indigestione, la mia testa è piena, dall'Africa all'America al mio letto non c'è rimasto niente che non so. Io sono così pieno da neanche ricordare il giorno in cui lasciai una donna o in cui una donna mi lasciò. Anni affollati, per fortuna siete già passati, e quanti ne ho mangiati di domani e di destini. E poi gli spazi aperti, le donne solidali, le erbe dopo i pasti, l'orgasmo a tutti i costi. Con l'Arci non si è soli, famiglia Meneghina, gli amici della Francia. A scuola imparerò a ballare, mi viene da vomitare.

che sbiadiscono ogni cosa. Anni affollati di paure, ricatti, di impossibili guerre. Anni affollati di mani sentenziose che maltrattano le chitarre.

di chi rovescia tutto e poi si arrende alla domenica. La Cina è un po' scaduta, Chongqing l'han condannata, ma forse lo dovevano fare, mi viene da vomitare.

Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning.

L'atmosfera è buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità. Ma per inciso che bel sorriso, adesso che sei in piedi qui davanti a me. Ma che ci fai in un posto simile?

Tempo fa era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, facile. Prima c'era ed adesso non c'è.

che arrivassi in città e che tuo padre ha un aereo privato e molte case di proprietà.

esistere, devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

stasera vorrei fare un discorso. Culo serio. Spostare qualche equilibrio politico. Votatoglio. Conta sì, verà

Che maleducazione! Egoista, certo, perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco,

io non dai suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldare la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo tra le mie braccia. E se alla sua età lei difetterà la competenza, presto affinerà le capacità con l'esperienza. Dove sono andati i tempi d'una volta per Giunone, quando ci voleva per fare il mestiere anche un po' di vocazione.

olio. Tu la cercherai, tu la invocherai, più d'una notte ti alzierai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai te la fiderai, mezza pensione, 10.000 lire per sentirti dire Nicio bello e bamboccione.

poi le grandi scale, e c'era il vento e gli alberi di mele. Si fece notte e un uomo della mia statura e della mia presenza mi conduceva in un'insenatura che a un certo punto diventava la mia stanza. Lì c'era tutta la mia vita che per la prima volta mi si rivelava, e c'era un grande specchio che indifferente mi duplicava. L'uomo della mia statura e della mia presenza, forse troppo familiare, forse troppo somigliante, mi stava accanto e non faceva niente. Mi giunse la sua voce che assomigliava un po' alla mia, ma era più ingrata e senza sfumature, con certe fastidiose intonazioni che sento a volte nelle mie registrazioni. Ma più che altro mi spaventò il suo volto, tremendamente uguale al mio,

ma lui restava immobile a guardare, poi prese a parlare esageratamente adagio. Mi disse che era logico e normale che in quella notte di casuale sortilegio aveva avuto il privilegio

non c'era più il cortile, nelle grandi scale, e nemmeno il vento e gli alberi di mele. Era come un sogno che svapora, che quando lo racconti non riesci neanche a ricordarti. Fuori mi aspettavano altri sogni.

ed è la cosa più bella che ho. E qualche volta lascio andare le dita per le strade del mondo e dentro di me. A me la musica ha cambiato la vita e la vita ha cambiato me. E quando mi sento perso e butto addosso mi verso una porzione d'amore preparata da qualche stregone, chissà, mandato da te. Ed è scirocco caldo come la gente d'Africa che vive qui.

e chi ti chiama nostro Signore nella fatica del tuo sorriso cerca un ritaglio di paradiso. Per me sei figlio, vita morente, ti porto cieco

Il luminoso pomeriggio d'aprile era ormai terminato, quando Giorgio e Piero si risvegliarono imprigionati nelle segrete. Per farsi coraggio si inserirono vicendevolmente il pene nell'ano, quando ad un tratto videro un piccolo soldo di cacio avvicinarsi. Era il nano Gurt, che sbuffando dalle enormi froge li liberò. Per sdebitarsi i due gli donarono un tozzo di pane ed un piccolo crogiuolo. «Potrai forgiarvi ciò che vuoi», gli dissero. Una festosa salva di peti salutò la loro partenza. «Ma dove andrete?» gli gridò Gurt. «Andremo alla ricerca del pene d'ebano».

tu piegure l'orma sotto e coperta. A notte senza ragione, a gente chiude il finestra. Dove guardi? Mi sono scettato in mezzo alla tempesta.

Sure.

0: Sei andata a scuola, sai contare?
1: Come contare?
0: Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare?
1: Sì, so contare.
0: E sai camminare?
1: So camminare.
0: E contare e camminare insieme lo sai fare?
1: Sì, penso di sì.
0: Allora forza, con te cammina. Vai.

Se vai all'hotel Sopramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo. È una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse, accuse.

grazie al cielo ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Sopramonte dove ho visto la neve sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà.

quieto sul letto del bosco che ormai è il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme, ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano?

Well, now.

come stai? Stavo pensando proprio a te, lo sai. Che strano, proprio qui, dove tutto finì, incontrarci così. Quasi non mi sembra vero, forse sto sognando, eppure no, sei proprio tu, sei proprio tu, sei proprio tu. Come stai? Da allora dimmi, mi hai pensato mai? Io ti ho pensato sì, io ti ho rimpianto sì, ti cercai, cara, non so che dire, fatti guardare, non sei cambiata, come stai?

Da allora sono passati tanti anni, ma il nostro è stato un amore grande, bello, che abbiamo vissuto attimo per attimo, giorno per giorno. Poi il tempo mi ha messo in testa una parrucca bianca e la mia donna mi ha fatto un grande dispetto, è partita. Ma io l'aspetto sempre, perché sono sicuro che tornerà. E quando arriverà io le dirò semplicemente: come stai? È tanto che ti aspetto e tu lo sai. Conosci il mio dolore, meraviglioso amore che non vuole morire. Cara, non dirmi niente, dammi la mano ed in silenzio

sopra un ritmo tintinnante, in un clima devastante. Questo è il ritmo dei bicchieri, questo è un clima da barbieri.

Redoner presenta Quattro Mori, storie, personaggi e chiacchiere sull'isola più bella del Mediterraneo. Conduce Franco Zurru, un sardo trapiantato in continente.

Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Quattro Mori, la 18ª. Sono Franco Zurru e trasmetto dagli studi di Redoner, la radio mai d'oma e mai di moda del quartiere di Redona a Bergamo. Con questa trasmissione cerco di far conoscere storie, personaggi, luoghi ed altri aspetti della Sardegna poco noti ai continentali, ma che forse meritano di essere raccontati. E oggi parliamo di Grazia Deledda, scrittrice e narratrice. Prima e sinora unica donna italiana a vincere il premio Nobel per la letteratura nel 1927. Ma più ancora che di premi e di riconoscimenti, vogliamo parlarvi di una donna straordinaria, di una ragazza di Nuoro che imparò quasi da sola a scrivere, che mandava i suoi racconti alle riviste del continente in buste sigillate e di nascosto dalla famiglia, che vinse la diffidenza del suo stesso paese e quella dell'intera Europa letteraria. È una storia che sembra un romanzo, anzi, è più bella di qualsiasi romanzo. Ma come al solito, prima di iniziare il racconto, ascoltiamo un po' di musica. Oggi la selezione musicale è un po' particolare, ve ne parlerò più avanti.

Aurora saliva. Le rocce umide e le foglie dei rami apparivano rose. Le montagne lontane sorgevano azzurre sul cielo rosso dove la luna tramontava. Diafana come un sottile anello di alabastro, saltando, scendendo, arrampicandosi sui macigni.

arrampicandosi sui macini, curvandosi agilmente a fissare il vuoto dei crepaci, frugando fra i cespugli e il muschio umido. Per qualche istante Basilio dimenticò il suo affanno. Per qualche istante Basilio dimenticò il suo affanno.

Grazia Deledda nasce a Nuoro il 27 settembre del 1871. Nuoro, la città di granito, capoluogo di una provincia sarda fra le più isolate d'Italia, dove le tradizioni barbaricine sopravvivevano e in parte ancora sopravvivono intatte da secoli. Il padre, Giovanni Antonio De Idda, è un uomo benestante e di buon cuore, commerciante, poeta dilettante e anche sindaco per qualche anno. La madre, Francesca Cambosu, è invece una donna severa, ancorata ai valori più tradizionali, una donna che non avrebbe mai approvato l'idea che sua figlia diventasse una scrittrice. Grazia è la quarta di sette figli. Frequenta le scuole elementari, poi studia un po' con un precettore privato e fine. Per una ragazza sarda dell'Ottocento quello è già molto. Eppure lei legge tutto quello che le capita fra le mani, i romanzi d'appendice delle riviste italiane, i classici, e ascolta le fiabe sarde che le raccontano i vecchi del paese. E soprattutto osserva il mondo intorno a lei con quegli occhi da bambina seria e curiosa che non perderà mai. A 11 anni scrive i suoi primi versi, a 13 pubblica un racconto breve su una rivista romana. Si chiama Sangue Sardo, 13 anni, nel 1887, e lo fa di nascosto perché la famiglia non approverebbe. Scrivere per una donna nell'Italia e nella Sardegna di fine 800 era quasi una vergogna, qualcosa di sospetto, di pericoloso. Le donne dovevano badare alla casa, non perdere tempo coi libri. Ma Grazia non si ferma. Scrive di notte, quando la casa tace, manda i suoi manoscritti a Milano, a Roma, alle riviste letterarie, racconta la sua isola, i pastori, le feste religiose, i codici d'onore antichissimi, le donne che aspettano i mariti lontani, i banditi che fuggono nella macchia. È un mondo che il resto d'Italia non conosce e che affascina proprio per questo. Nel 1892, a 21 anni, pubblica il suo primo romanzo vero, Fior di Sardegna. Non è ancora la Deledda matura, ma c'è già tutto, quella voce inconfondibile, quella capacità di rendere la Sardegna un luogo insieme reale e mitico, un luogo dove la colpa e la redenzione si rincorrono come nuvole sul Gennargentu.

Nel 1899, Grazia Deledda lascia Nuoro per Cagliari. È una tappa importante. Per la prima volta esce dall'ambiente che la soffoca e la nutre allo stesso tempo. A Cagliari conosce Palmiro Madesani, un funzionario del Ministero delle Finanze originario di Mantova, uomo del continente, colto, che legge i suoi libri e la ammira davvero. È una cosa rara per lei. Si sposano nel 1900 e si trasferiscono a Roma. Roma cambia tutto. Deledda entra in contatto col mondo letterario italiano, conosce scrittori e intellettuali, legge i grandi della narrativa europea, Tolstoi, Ibsen, Zola, ma soprattutto, e questo è fondamentale, Roma le dà la distanza giusta dalla Sardegna, quella distanza che le permette di vedere l'isola con chiarezza, di trasfigurarla in letteratura senza esserne travolta. Perché questo è il paradosso di Grazia Deledda. Più si allontana dalla Sardegna, più la Sardegna diventa il centro assoluto di tutto quello che scrive. Roma è la sua città, ma la Barbagia è il suo cosmo. I suoi personaggi continuano a parlare in sardo, a seguire i codici antichi, a portare il peso di colpe che si tramandano di generazione in generazione. La Sardegna non la lascia mai, anzi, è lei a non lasciare mai la Sardegna. A Roma nascono i suoi due figli. Franz e Sardus, il nome del secondo dice già tutto. A Roma scrive i suoi libri più importanti, mattina dopo mattina, con quella disciplina ferrea che caratterizzava il suo lavoro. Mentre il marito gestisce la sua carriera amministrativa, lei scrive, sempre, con una costanza quasi ascetica.

Parliamo ora dei libri, perché Grazia Deledda ha scritto molto, oltre 40 romanzi e racconti di novelle, ma ci sono alcune opere che restano imprescindibili, che chiunque voglia capire la letteratura italiana fra 800 e 900 dovrebbe leggere. Il primo è Elias Portolu, del 1903. È la storia di un giovane pastore sardo che torna dal carcere continentale, si innamora della fidanzata del fratello, cerca di fuggire dalla tentazione entrando in seminario, ma non riesce a liberarsi né dall'amore né dal senso di colpa. È un libro potentissimo, dove la psicologia dei personaggi si intreccia con le credenze popolari sarde e con una visione quasi biblica del destino. La critica lo nota. E Deledda comincia ad essere tradotta all'estero. Poi, nel 1913, arriva quello che molti considerano il suo capolavoro, Canne al vento. Il titolo viene da un'immagine bellissima: gli uomini sono come canne al vento, piegate dalle forze della vita, dal destino e dalla colpa. Il protagonista è Efix. Un servo fedele che si sente in debito con la famiglia delle sue padrone per un torto antico. La storia è semplice, ma la scrittura è straordinaria. Lenta, ipnotica, piena di quella luce sarda che sembra venire da un altro tempo. Canne al vento è il romanzo che la consacra definitivamente. Va in stampa più e più volte, viene tradotto in decine di lingue. Ancora oggi è il libro di Grazia Deledda più letto nel mondo. E quando il comitato per il Nobel cerca le sue opere per valutarla, è questo il libro che pesa di più nella decisione. Ma ci sono anche altri titoli che vale la pena ricordare: La madre del 1920, dove un sacerdote combatte tra la vocazione e l'amore per una donna, mentre la madre veglia su di lui in una notte d'angoscia infinita. E Il segreto dell'uomo solitario, le novelle sarde, Marianna Sirka. Ogni romanzo è una finestra su un mondo che Grazia Deledda sembra aver custodito dentro di sé come qualcosa di sacro. Qualcuno l'ha definita verista, l'ha messa vicino a Verga, ma è una definizione riduttiva. In Grazia Deledda c'è qualcosa di più, una dimensione mitica, quasi fiabesca, che l'avvicina piuttosto ai grandi narratori nordici o ai romanzi russi dell'Ottocento. Lei stessa diceva di essere influenzata da Tolstoi e si sente.

L'autunno incipiente velava il cielo d'infinita dolcezza. L'orizzonte si copriva d'un vapore latteo e roseo che pareva velasse ma lasciasse intravedere un mondo di sogni ineffabili.

L'autunno incipiente velava il cielo d'infinita dolcezza. L'orizzonte si copriva d'un vapore latteo e roseo che pareva velasse ma lasciasse intravedere

E siamo al 1927, il 10 dicembre, a Stoccolma. Grazia Deledda sale sul palco dell'Accademia di Svezia per ricevere il premio Nobel per la letteratura. A 56 anni è la prima donna italiana a vincerlo e ancora oggi, a quasi 100 anni di distanza, rimane l'unica. La motivazione del premio parla di una scrittura ispirata dalla sua vita insulare, capace di descrivere con plastica chiarezza la vita della sua isola natale e con profondità e calore trattare problemi di generale interesse umano. Sono parole bellissime che colgono esattamente quello che Deledda fa: prendere una piccola isola del Mediterraneo e farne un universo. Ma c'è un dettaglio che pochi conoscono. Grazia Deledda, al momento della cerimonia, sta già soffrendo dei primi sintomi di quello che poi si rivelerà essere un tumore al seno. Sa probabilmente che la sua vita si sta avvicinando alla fine, eppure è lì, dritta, elegante, con quello sguardo serio e intenso che si vede nelle fotografie. Ricevere il premio con dignità assoluta. La notizia arriva in Sardegna come bomba. Nuoro festeggia, i giornali di tutta Italia ne parlano e lei, in un'intervista di quei giorni, dice che il Nobel non appartiene solo a lei, ma alla Sardegna intera, che senza quella terra, senza quelle storie, senza quelle voci, non avrebbe avuto niente da raccontare. È un gesto di umiltà autentica, non è la posa di una vincitrice, è la gratitudine di una narratrice.

0: continente, da dove si dimagra Elias innocente.
1: È l'acqua sul viso, è l'olio nei capelli.

vita.

Dopo il Nobel, Grazia Deledda continua a scrivere, ma la malattia avanza. Muore a Roma il 15 agosto del 1936 a 64 anni. Pochi mesi prima aveva terminato il suo ultimo romanzo, Cosima, un romanzo autobiografico che racconta la storia di una ragazza di Nuoro che vuole diventare scrittrice. E Cosima è lei, è Grazia. È il nome con cui lei stessa si proiettava nel futuro, in un libro scritto sapendo che non avrebbe fatto in tempo a vederlo pubblicato. Cosima uscì postumo nel 1937 e c'è qualcosa di toccante nell'idea che la sua ultima parola sia stata su se stessa, su quella bambina di Nuoro che mandava le lettere a Milano di nascosto dalla madre, che sognava un mondo che non conosceva ancora, che aveva scelto di raccontare storie in un'epoca in cui le donne non dovevano farlo. Qual è l'eredità di Grazia Deledda? Prima di tutto letteraria. Ha dato alla Sardegna una voce nel panorama mondiale, ha costruito un immaginario che ancora oggi influenza chiunque scriva di quest'isola. Ha dimostrato che una periferia geografica può essere un centro culturale, che la marginalità non è un limite, ma è una ricchezza. Ma la sua eredità è anche di natura più sottile, più personale. È l'eredità di una donna che ha scelto di essere scrittrice quando farlo significava lottare ogni giorno contro la famiglia, contro i pregiudizi, contro un intero sistema che non prevedeva che le donne potessero avere una vita intellettuale. E l'ha fatto con ostinazione, con umiltà, con una costanza che non ammetteva pause. Non ha mai smesso di scrivere, non si è mai fermata. C'è una frase in Canne al vento che sembra riassumere tutto. Dice: bisogna vivere bene anche quando si vive male. Non so se sia una filosofia di vita, un'indicazione pratica o una preghiera laica, ma mi sembra che Grazia Deledda l'abbia vissuta quella frase fino in fondo.

0: Cos'altro aggiungere? Nel dopoguerra c'è stato un certo dibattito a proposito della posizione di Grazia Deledda rispetto al fascismo. Il conferimento del premio Nobel fu sfruttato da Mussolini a scopi propagandistici e il Duce la volle incontrare a Palazzo Venezia, dove le fece dono di una sua foto con dedica. Ma quando Mussolini le chiese cosa avrebbe potuto fare per lei, Grazia Deledda chiese la grazia per un amico sardo al Confinio per motivi politici. Non aderì mai esplicitamente al fascismo, ma in realtà nemmeno ne fu un'oppositrice. In generale, l'atteggiamento di Grazia Deledda fu quello riassunto da lei stessa in una frase: l'arte non conosce politica. Infine, come vi avevo detto, parliamo un attimo della colonna sonora di questa puntata. Tutti i brani che vi ho proposto sono ispirati direttamente a poesie e romanzi di Grazia Deledda. Abbiamo ascoltato Mariano De Idda con Profumo di muschio e Un mondo di sogni dall'album De Idda canta Deledda. Claudia Crabuzza col Regno dei sogni e Fra cent'anni un'altra dall'album Grazia la madre. Il coro Carrales con Noi siamo sardi, scritto da Grazia Deledda. Lena Galte con Donna Lia. Abbiamo parlato di Grazia Deledda, scrittrice sarda, Nobel per la letteratura nel 1927. Ma soprattutto abbiamo parlato di una donna che ha creduto nelle storie quando le storie erano tutto quello che aveva. Se non avete letto Canne al vento o Elias Portolou, vi invito a farlo. Non sono libri lontani, sono libri che parlano di cose vicinissime a noi: la colpa, l'amore, il senso del dovere e la difficoltà di essere liberi. E con questo vi saluto. Questo è l'ultimo episodio di Quattro Mori per questa stagione, ma è solo un arrivederci perché ci sarà una nuova stagione dopo l'estate. Ho già qualche puntata in progetto e approfitterò delle vacanze in Sardegna per lavorarci. Se avete argomenti da proporre, scrivetemi una mail a quattromori@redonair.it, Quattro Mori in lettere tutto attaccato. Oppure mandate un messaggio WhatsApp al numero 351-459-3144. Oppure ancora lasciate un messaggio o un commento su Spotify. In realtà, se voi ne avete piacere, ci possiamo sentire ancora la prossima settimana con una nuova trasmissione, Quattro Mori Jazz Club. Resteremo in Sardegna, ma ci focalizzeremo sul panorama musicale dell'isola. Soprattutto jazz, ma non soltanto jazz. Continuate a seguirmi su Redonair, la radio mai doma e mai di moda, sempre il martedì alle 18 e in replica il giovedì alle 11 o la domenica alle 12, oppure su Spotify. Grazie per essere stati con noi e arrivederci, anzi, asibiri.
1: Redonair ha presentato Quattro Mori. Tutto ciò che avreste sempre voluto sapere sulla Sardegna e non avete mai osato chiedere. Ha condotto Franco Zurru.

0: Anche se la redazione si dissocia da questo tipo
1: di trasmissione. No, dai, stai serio, ti prego, un attimo, sei una volta solo, dai.
0: Redoner, la radio mai d'oma e mai di moda, presenta...
2: E un carcamagno!
3: Un carcamagno! Un carcamagno!
0: Appuntamento mattutino con Massimo Figuretti e Gustavo Martinelli.
1: Oh,

0: Santos e Tobias.
1: Dai, che ce la fai anche stavolta.
0: Ferreiro, fidanzato di Nelson Cavacchini, questo però a casa perché aveva l'influenza, per Santo Paolo Tranca, Mendes, Paolo Guardato, Guarcia Mendes, e infine
2: forza, infine, signor Coniglio.
1: Good morning Verona, puntuali come l'orologio della Torre dei Caduti.
3: Esatto,
1: no, siamo qui.
3: Perché che c'è questo? Aspetta, allora per un momento, dobbiamo salutare il grande Tommy alla regia.
1: Alla regia.
4: Ciao a tutti,
3: ciao Tommy, che oggi ha scalzato
1: il nostro Franco.
3: Perché? Perché Franco se n'è andato in vacanza come al solito, perché lui puntualmente, a parte che gli danno sempre le ferie, non capisco perché.
1: Perché radio, in pensione,
3: per quello gli danno sempre le ferie. Ah, ecco, ho capito.
1: No, per la radio. Ah, perché c'è qua il presidente, ma pappamola.
3: Chissà chi è questo presidente. Vabbè, che praticamente ogni volta lui dice, io devo andare in ferie, vai,
1: va bene, vai, tranquillo. C'avevamo il Tommy.
3: Ma lui tanto, cioè, che ce ne importa a noi? Non volevo dire che ci frega.
1: No, ma poi lui arriva bello riposato, quindi dopo dare sempre il meglio.
3: Grande. E quindi abbiamo il Tommy, non abbiamo problemi. Questa è Red On Air, naturalmente, voi lo sapete, che è la radio mai d'oma e mai di moda.
1: Diamo telefono.
3: Perché siamo rigorosamente
1: in diretta.
3: Adesso sono le 10:37.
1: Puntualissimi.
3: Il mio cellulare.
1: Si fa per dire.
3: Puntualissimi nel modo di dire. 351-459-3144. Quindi 351-459-3144.
1: Posso dire di chiamarci, di mandarci un messaggio, perché è inutile avere il telefono se nessuno ci chiama.
3: Allora mettiamola giù così, facciamo che chi chiama c'è un omaggio.
1: Dai,
3: la radio
1: mi piace questa idea dell'omaggio.
3: Il primo.
1: Siamo anche a maggio, quindi va bene.
3: Il primo maggio a maggio.
1: Omaggio.
3: Un formaggio.
1: Omaggio.
3: Ah no, no, perché pensavo volevi fare tutte le rime. Omaggio, un formaggio.
1: Sì, facciamo bello, ciao.
3: In ormeggio. Allora, benissimo. Oggi è lunedì 11 maggio. Tempo, mamma mia, cioè ragazzi, terribile.
1: Per tutte le giorni sarà ancora così, quindi prepariamoci, teniamo le scarpe, gli stivali e tutto pronto.
3: Ho visto 13 gradi che fa qui, per esempio qui a Redona. Qui
1: ci si ammala.
3: Però vabbè, andiamo avanti.
1: Ma sì, ci possiamo fare.
3: Esatto. Allora, oggi che cose sono accadute oggi? Perché sapete che noi andiamo a spulciare le cose che sono accadute nei tempi passati, l'11 maggio, cioè il giorno in cui andiamo in onda.
1: Esatto.
3: E devo dire che l'11 maggio nella tutta la storia dell'umanità non è successo praticamente niente.
1: Si erano riposati.
3: A volte succede, a volte niente. Poche cose, però alcune di queste, insomma,
1: vale la pena citarle.
3: Per esempio,
1: comincia.
3: Nel 1860 Giuseppe Garibaldi sbarca con i 1000 a Marsala. Allora c'è da dire una cosa, che Bergamo, no,
1: erano presenti con parecchi volontari.
3: Tanti, sono quasi 1000.
1: Più di 100 se ne erano.
3: Infatti viene chiamata a Bergamo la città dei 1000.
1: Sì.
3: E abbiamo anche una statua di Garibaldi, forse più di una, però una sicuramente la rotonda dei 1000, rotonda dei 1000 al centro.
1: Dove poco fa c'era un bambino.
3: Sì, hanno messo un bambino in groppa a Garibaldi, che è una cosa che è incomprensibile. Cioè non,
1: Le larve.
3: Meno male che gli ha messo un bambino in groppa, perché quello è capace che ti metteva una banana, non voglio dire dove, ma insomma poteva mettere pure una banana addosso a Garibaldi. No, vabbè, ecco, vedi, subito a pensare male, io intendevo una banana sul giubbotto.
4: Io non commento più niente, ragazzi.
3: No, ma siete voi,
4: siamo noi che siamo maliziosi.
3: Quanto è malizioso. Anzi, tra l'altro voglio proprio sapere oggi, perché l'altra volta ti sei inventato Moana Pozzi, poi dopo Rocco Siffredi, non so oggi chi ti sei inventato.
1: Oggi non c'è nessuno.
3: Vabbè. Comunque niente, Garibaldi sbarca a Marsala e inizia questa lotta per il risorgimento italiano e la liberazione d'Italia.
1: Sì, si fanno forti perché lì c'è il Marsala. Sono partiti all'attacco e non li ha fermati più nessuno.
3: sono andati lì, hanno combattuto, hanno fatto.
1: Sì, sì, no,
3: poi Garibaldi era uno che già aveva esperienza dal punto di vista militare.
1: Se è un film di...
3: Infatti viene chiamato l'eroe dei due mondi, perché lui aveva già combattuto in Argentina,
1: in America meridionale, come anche Francesco Nullo noi abbiamo.
3: Sì.
1: Che abbiamo, dove che è il suo monumento?
3: No, io so dove sta la via Nullo, quella là,
1: il monumento di Nullo?
3: Nullo, il monumento di Nullo.
1: No, è bianco, bianco, bianco, bianco.
3: Marmo.
1: Marmo, sì. Ed è vicino a Donizetti.
3: Ah sì?
1: Sì,
3: ah,
1: sì. So. Celebrano anche lì, sono stati celebrati i 160 anni o 180 anni della sua morte.
3: Ah.
1: Sì. Ecco qua, allora. Il 5 maggio del 1863, del 200° anno dalla nascita.
3: Ah.
1: Quindi sono, ecco qui.
3: Cioè 1863 è morto.
1: Sì.
3: Perché voglio dire, nel 1860 sì, sì, hanno fatto lo sbarco a Marsala.
1: Sì, sì. E ha combattuto anche in Polonia. In Polonia è santificato quasi, perché ha combattuto per la libertà della Polonia, quindi loro lo conoscono molto bene i polacchi.
3: Ah sì sì, è vero, è vero. No, quindi poi vabbè, luci e ombre, diciamo, in questa lotta di libertà, perché loro sono andati a liberare il sud, no?
1: Sì.
3: In mano ai Borboni, il regno dei Sicilia, sì. Diciamo nel Lazio e in parte delle Marche, eccetera, comandava il Papa, c'era lo Stato Pontificio.
1: Esatto.
3: E quella è stata l'ultima cosa che si sono...
1: Perché chi è arrivato in difesa del Papa? I francesi.
3: I francesi, naturalmente.
1: E con i fucili nuovi che noi eravamo ancora con la avancarica, allora avevamo già quelli automatici.
3: Sempre avanti.
1: E quindi giù le mani dal pontificato.
3: Però alla fine una breccetta l'abbiamo fatta e siamo entrati dentro. Anche se devo dire che se tu senti gli umori del sud, non sono così, in generale, così, diciamo, non glorificano così tanto la liberazione garibaldina, ma soprattutto la liberazione dei bersaglieri, dell'esercito,
1: sì,
3: nuovo esercito italiano,
1: sì,
3: diciamo, che era poi
1: piemontesi. Poi sono venuti a per sedare il brigantaggio.
3: Sì, quello dopo. Ma perché, insomma, i piemontesi, quando sono andati giù in Sicilia, eccetera, hanno fatto anche degli eccidi,
1: sì.
3: Ponte Gandolfo, ne hanno combinate un po'. E quindi la gente del sud non è che ama.
1: Non li ha amati, no.
3: Però poi fatto sta che l'Italia dopo si è unificata, è diventato
1: esatto.
3: Un unico paese che litighiamo. Da quando siamo stati unificati non facciamo altro che litigare molisani contro triestini, calabresi contro, non lo so,
1: tutto il mondo,
3: piacentini, cioè succede di tutto praticamente, litighiamo sempre fra tutti. Però vabbè, siamo
1: però
3: qui.
1: Ci piace litigare perché siamo vivi.
3: Sì, sì, questo sì. Ma sai, c'era una famosa frase, credo che era quel famoso Orson Welles, se non sbaglio.
1: Sì.
3: Orson Welles che diceva la Svizzera e l'Italia, no? Il rapporto che dice, vedete, l'Italia è un paese che, cioè, non è tranquillo, litigano sempre, rivoluzioni, sommosse, stragi, quello, quell'altro, eccetera. Però, dopo tutto questo casino che fanno, però è uscito fuori Michelangelo, è uscito fuori il Rinascimento, è uscito fuori
1: sì.
3: La Svizzera non ha mai fatto niente. No?
1: È uscito fuori?
3: Però che hanno è uscito fuori il cioccolato, gli orologi.
1: E Guglielmo Tell!
3: Sì, ma sembra che sia pure una leggenda.
1: La famosa freccia.
3: Ma pure quella è una
1: peccato la
3: poi dire, ma che razza di cosa è? La freccia nella sua vita, ma dai.
1: Svizzera.
3: Tra l'altro adesso mi dai lo spunto per parlare di un cantautore
1: sì.
3: Che si chiama Davide Van de Sfross, che tra l'altro è bresciano lui.
1: No,
3: no,
1: no, di Lecco, quel parti lì.
3: Sì,
1: sì, secondo me.
3: Che ha avuto molto successo un po' di anni fa, adesso è un po' di tempo.
1: Cantava anche in dialetto.
3: Perché sì, lui è nato a Monza, leggo, nel
1: sì.
3: 65. In realtà si chiama Enrico Bernasconi, quindi c'è proprio un nome lombardo, no? Bernasconi. E niente, praticamente lui ha avuto molto successo negli anni 90, così, e anche anni 2000, è stato anche un po' bandiera, diciamo così, di tutto il movimento che era nato a favore del nord, della Lega, quelle robe lì, perché subito se lo sono anche se lui c'entrava
1: no.
3: Un po' con questa roba, e devo dire che era uno molto molto divertente. Io ho sentito, mi ricordo che sentivo i brani, specialmente quelli di un po' di anni fa, e mi divertivo molto perché erano molto intelligenti, E no, mi è fatto venire in mente lui perché è nato oggi, intanto oggi è il suo compleanno, l'11 maggio, ma perché aveva scritto una canzone proprio su Guglielmo Tell, che era molto divertente, che c'era questo doppio dialogo tra il papà Guglielmo Tell
1: e il figlio
3: che diceva: papà, stai attento, ti supplico, ma non potresti, che ne so, se vuoi mi metto un melone sulla testa, gli diceva, no, la mela, no? Quindi era molto divertente questa storia qui. E sai che significa Valdesfros?
1: No.
3: In lombardo significa andare di frodo, andare di
1: contrabbando. Diciamo anche noi Valdesfros.
3: Valdesfros.
1: Diciamo anche noi bergamasco.
3: Ah, vedi? Allora sì. Come facevi a non saperlo?
1: No, però Valdesfros.
3: Vabbè, forse io lo pronunciavo male io, perché,
1: sì,
3: vabbè,
1: sei romano, quindi
3: Valdesfros. Vabbè, e allora sai che facciamo? Tanto per staccare, perché sennò dicono, e hanno ragione, che chiacchieriamo troppo.
1: Sì.
3: Ci andiamo a sentire una bella canzone lunga, così vi rilassate tutti, che è molto divertente, che ha scritto Valdesfros un bel po' di anni fa, non mi ricordo quanti anni fa, però vabbè, poi lo scopriremo. Ed è divertente, si intitola Caino e Abele. Ed è un modo di riscrivere un po' la storia di Caino e Abele, no? Perché lui giustamente dice: Caino, cioè Abele, Dio l'ha fatto nascere bello, con i boccoli, biondo, occhi azzurri. Caino era un mostro, era proprio brutto, c'ha un naso così, cioè già senza colpa già nasce sfigato, no? Okay. Da questo punto di vista. E poi a Abele gli riusciva tutto, cioè qualsiasi cosa faceva, Abele perfetto, lui era, naturalmente aveva il talento per fare qualsiasi cosa, invece niente, Caino ci provava, poverino,
1: somigliare al fratello,
3: no? Perlomeno somigliargli, niente, tutto quello che faceva lui, se ballava, faceva un'altra cosa, gli veniva uno schifo.
1: Peggio quando portavano i doni al Signore, no?
3: Esatto.
1: Che amava quelli di Abele e disdegnava quelli di Caino, no? Immagine.
3: Esatto, infatti questo lo dice la Bibbia addirittura,
1: esatto, sì,
3: no?
1: Sì.
3: Però c'è un finale, perché nel finale della canzone di Valdesfros, secondo me in maniera molto più intelligente, non fa in modo che Caino uccide Abele e quindi si vendica. Secondo me, viste le cose, c'aveva tutte le ragioni.
1: Fa un pareggio?
3: No, cioè, sai che Caino alla fine si arrabbia, dice: basta, mi sono stufato di questa cosa. E a Dio gli dice: sai che c'è? Adesso io me ne vado. E vi lascio a voi giocare a tennis, e lascio Abele giocare a tennis da solo. Voglio vedere come fa. E che è bellissima, cioè, perché a volte la peggiore vendetta è quella di dire: sai che c'è? Fai senza di me, fai da solo, voglio vedere come fa. Io me ne vado, mi vivo la mia vita, mi vivo le cose. Tu vai avanti, fai quello che vuoi, eccetera. Che a volte è una vendetta ancora più sottile, ancora più cattiva, del uccidere l'altra persona, fargli del male,
1: no, anche
3: fisicamente.
1: No? Uccidere. Poi alla fine è andata così, poi l'ha ucciso, no?
3: Sì, e quindi nella storia biblica.
1: Noi siamo discendenti di chi? Quindi?
3: Di Caino.
1: Quindi siamo Caino.
3: Per quello io voglio bene a nonno Caino.
1: Nonno Caino. No, anche perché, vabbè, possiamo sentire il brano? Altrimenti
3: sì, no,
1: si chiamano, basta!
3: Hai fatto finta che volevi un po' parlare. Comunque l'unica cosa fingardi. Che volevo dire, peccato, cioè, per modo di dire, che ovviamente è cantata in dialetto, quindi molte parole forse non
1: dalla Calabria ci
3: telefoneranno, a meno che qualcuno del nord magari riesce a capire.
1: Vediamo.
3: Vai, sentiamo. Vai.

0: c'è questa. Vediamo se Tommaso usa. Come si dice? Siamo nel mondo in due e uno già mi sta sulle balle. In dialetto.
1: Allora, ragazzi, voi dovete capire questa cosa.
0: No, ma se non ce ne fosse uno qui.
1: No, il problema qual è che cosa che ho sempre detto anche ai miei amici. Cioè, quando vado io su in montagna, Val Camonica, quelle zone lì, nei paesi, il dialetto lo parlano perfettamente. Qua in città
0: non riesci.
1: No, cioè, nel senso, non è nella cultura della città.
0: Guarda,
1: in realtà.
0: Se ti sforzi un pochino. Niente, non riesci. Sento un piccolo ritornino di. Vabbè.
1: Sì, ogni tanto c'è qua la regia infestata. Quindi.
2: Però che provo in bergamasco.
0: Ah.
2: Dimmi in italiano.
0: Allora, siamo in due al mondo e uno già mi sta sulle balle.
2: Sei al mondo in due, io mi sta già sui coglioni.
0: Ah, sui coglioni?
2: Sui balli, sulle balle.
0: Sui balli, insomma, presso poi vedi che non era poi così difficile.
2: No, sì, a casa mia, purtroppo anche a casa mia non parlavano dialetto.
0: Ah no?
2: Nel 1955.
0: Esatto, cioè, come se...
2: No, ma non siamo noi.
0: Non siamo noi.
2: No, sono gli extraterrestri.
0: Ok. Ah, lì potremmo aprire tutta una roba, facciamo tutta la roba.
2: No, dicevo che a casa mia, siccome mio padre nel 1955 tutti i bambini appena nati imparavano il bergamasco, perché in casa bergamasca si parlava bergamasco. Io specialmente non dico in centro nella città, ma nei paesi. Mia mamma era bergamasca, quindi parlava perfettamente bergamasco, e io ho parlato con mia mamma bergamasco tutta la vita. E mio padre invece era trentino, quindi non poteva parlare bergamasco, non lo sapeva conoscere. Quindi per forza, per farsi capire, loro due parlavano italiano.
0: Ah,
2: e quindi io cosa ho imparato? L'italiano. Soltanto, e mi sentivo, ma non sapevo che ero figo, parlavo italiano. Ero emarginato. Quando andai all'asilo, tutti parlavano un'altra lingua rispetto alla mia, no? Io, di fretta, di furia, dovevo impararla se volevo comunicare.
0: Certo, no.
2: E quindi io ho imparato il bergamasco all'asilo.
0: Infatti vedi pure mio figlio, che noi, io e mia moglie siamo romani, quindi in casa comunichiamo in romano.
2: Sì.
0: Lui adesso è bilingue perché parla in parte bergamasco e in parte romano, che è una commissione assurda. Ma ti giuro, parla romano perfetto, cioè, perché lui avendoci sentito...
2: Beh, immagino, è così.
0: Però lui, se vuole, parla anche, non dico un dialetto stretto bergamasco, però...
2: E quindi è trilingue, cioè italiano,
0: sì, italiano,
2: bergamasco,
0: esatto,
2: e romano.
0: È strano,
2: sì,
0: questa
2: sì,
0: cosa.
2: È bello, dai.
0: Beh, per forza, senti sì, continuamente.
2: Poi hai un certo periodo della tua vita in cui tu tutto raccogli e memorizzi.
0: Esatto, assorbi.
2: Non mi ricordo ancora delle cose dall'asilo, non mi ricordo quello che ho fatto ieri, quasi.
0: Ma questo è quasi normale.
2: Sì, è normale, per memoria breve è la prima che va a farsi fottere.
0: Ma tu lo senti pure tu, questo bip bip che ogni tanto si sente? Perché non so se poi in onda... Ah, il monitor.
2: Anche dai numeri?
0: Che dà i numeri. Vabbè, sì, forse hai ragione che è il monitor. È un problema forse di cavetto. Vabbè, adesso non è andiamo avanti.
2: Lo sentono anche i nostri ascoltatori.
0: Penso di sì, che entrano i microfoni e si sente. Vabbè, che dobbiamo fare? Oggi abbiamo la compagnia del mondo. Allora, rapidamente, cosa altro possiamo dire? Così facciamo sentire anche un brano. Allora, no, di Garibaldi, ecco, vabbè, stavamo parlando di Garibaldi.
2: È sbarcato, ha già fatto le sue cose, l'Unità d'Italia 1861 è stata fatta,
0: sì.
2: Siamo a posto.
0: È finita la storia di Garibaldi, tutto qua.
2: No, aveva le camicie rosse.
0: Ci sei andato tu, sai perché hanno preso uno stock, questo succede spesso,
2: sì,
0: cioè
2: sì.
0: Molte magliette iconiche, anche quelle delle squadre di calcio, no? Cioè, sì. Lui ha visto, hanno inventato, ma in realtà quando sono nate... Cioè, non è che si sono messi lì a studiare, adesso la maglietta la facciamo bianco-nera, nero-azzurra. Cioè, era quello che rimediavano.
2: Quello che c'era.
0: Quello che c'era. Quindi, se ti capitava in dono una maglietta bianco-nera, per dire, ti mettevi la bianco-nera. Che poi questa maglietta bianco-nera era simile a quella dei carcerati, era coincidenza. Però, per dire, no, è lungi da me fare qualsiasi collegamento, no. Però... era questo che è successo praticamente al 90% delle squadre di calcio quando sono nate.
2: È successo anche a Garibaldi con i suoi 1000.
0: È successo anche a Garibaldi con i suoi 1000 perché pare che la camicia rossa era uno stock di cose che avevano rimediato.
2: Della Valle Seriana, mi sembra.
0: E niente, quindi poteva capitargli anche quella verde o quella gialla.
2: Sì,
0: allora
2: non avrebbe fatto
0: anche quella. Sì. Non stanno lì a...
2: Rosse rimane un po' più...
0: Diciamo che a quei tempi non esistevano gli esperti in cromia che ti dicono come abbinare il puloverino con la camicina, come hanno fatto anche dei politici che dice la mia esperta in cromia mi ha detto...
2: Sì, ti vedete queste cromie qui.
0: Mamma
2: per
0: mia.
2: Non fare

0: quello che devono fare, basta di
1: parlare. E niente, quindi sono partito, hanno fatto bim bam bam, sei andato a vedere tu la tomba di Garibaldi in Sardegna, la casa di Garibaldi?
0: No,
1: è bellissimo.
0: A Caprera?
1: A Caprera?
0: No.
1: Che poi praticamente Caprera era sua, cioè sì, di sì. Fatto era sua, sì. Quindi è strano questo fatto che ti dà l'idea di questo uomo che ne ha di sé e poi possedeva, sì, quest'isola, sì, meravigliosa.
0: Sì, sì, si è ritirato lì, no?
1: Sì, poi lui era uno molto,
0: sì, sì,
1: spartano, diciamo così.
0: Sì, no, non
1: quindi avevo. È abbastanza suggestivo perché c'è questa casa dove lui praticamente ha vissuto gli ultimi giorni della sua vita, c'è il letto di morte, protetto credo da un plexiglass se non ricordo male. E poi insomma proprio le cose sono rimaste esattamente così come erano ai tempi quando poi è morto, e poi c'è una tomba molto semplice anche se potente perché è tutta di granito scolpito malamente, diciamo, sì, lavorato un po' in maniera un po' ruvida, diciamo, con scritto solo Garibaldi, boom, cioè questa cosa qui fa impressione. Bello, interessante, se capitate da quelle parti lì andate a vedere perché è comunque un'esperienza. Allora, io direi una cosa a sto
0: dimmi,
1: punto.
0: Dimmi.
1: Noi facciamo. No, no, facciamo dopo. Lo facciamo dopo. Era una cosa che volevo fare, ma la facciamo dopo, senza problemi.
0: Andiamo, continuiamo con gli eventi.
1: Ah, gli eventi, sì. Allora, c'è un eccidio. Io non so se tu hai in qualche modo avuto notizie di questa cosa. L'eccidio che è successo a Iglesias.
0: Beh, lì c'erano i minatori.
1: Beh, lì sì, c'è una grande
0: miniera che ancora adesso le hanno riaperte e sono visitabili, mi sembra. Mm-hmm. Nel Sulcis.
1: È successo nel 1920, no? Che praticamente qui ho trovato anche diversi i nomi delle vittime. Che io vedo più che altro l'età. Allora, Raffaele Serrao, per esempio, di 23 anni, Castingia di 18, c'erano anche molto, c'era qualcuno un po' più anziano, ma insomma, e praticamente nella primavera del 1920 i minatori delle miniere di Monteponi, o Monteponi, non so come si pronuncia, sì, che tra l'altro, se non sbaglio, vabbè, questa è una curiosità, ma una cosa così, adesso mi ha fatto venire in mente, è il punto dove lavorava il papà del nostro Franco.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Quello che è in vacanza.
1: Sì, io mi sono letto un libro che racconta, è una biografia del papà, che ha lavorato tantissimi anni nelle miniere, ne ha fatti di ogni, e adesso mi è ritornato in mente che lavorava proprio lì, nell'Inglesiente, proprio in queste miniere qua. E manifestano e scioperano più volte per ottenere l'aumento del salario, a malapena sufficiente a sopravvivere. La revoca del tesseramento dei generi alimentari, sai che esisteva la tessera dei generi alimentari, la famosa tessera del pane, no? Anche in tempo di guerra, cioè non è che tu andavi lì e compravi il pane o ti davano il pane quante volte lo volevi, anche se avevi fame. Dovevi andare lì con la tua tesserina, te la timbravano e ti davano la tua porzione,
0: dovevi campare.
1: E dovevi campare con quella. E migliori condizioni di lavoro cercavano, che sono molto critiche, con continuo rischio di incidenti gravi. La mattina di sabato 8 maggio 1920 alcuni centinaia di minatori lasciano il lavoro nella miniera di Monteponi e decidono di recarsi a Iglesias per chiedere al sottoprefetto l'abolizione del tesseramento del genere alimentare e l'aumento a 200 grammi della razione individuale giornaliera del pane. Pensa. Loro chiedevano: dateci 2 etti in più di pane, ragazzi. Cioè, adesso capite che tipo di vita facevano loro,
0: noi. Lavorare e mangiare poco, immagina in miniera.
1: Il sottoprefetto Cavalier Farina assicura il suo intervento affinché sia aumentata la razione del pane. Allora, i minatori, rassicurati dalle parole del sottoprefetto, ritornano alla miniera di Monteponi e riprendono il lavoro. In seguito i sorveglianti della miniera fanno sapere che la direzione ha deciso il taglio di 1,40 lire, equivalente al salario per la mezza giornata di lavoro persa ad andare ad Iglesias. Ecco. Quindi dice, siete andati ad Iglesias a protestare? Bene, vi togliamo.
0: E quindi già partivano male.
1: A questa notizia i minatori si ribellano e chiedono alla direzione della miniera di ritirare il provvedimento. Purtroppo le trattative falliscono e quindi i minatori decidono di tornare a Iglesias, accompagnate anche da molte mogli, per chiedere al sottoprefetto di ordinare alla direzione della miniera il pagamento del salario per la mezza giornata di sabato 8 maggio. Costringono il vice direttore della miniera ad accompagnare. La moglie dell'ingegnere, temendo per l'incomodità del marito, telefona al sottoprefetto, al quale racconta l'accaduto, e il cavalier Farina dispone l'invio di un reparto di carabinieri che incontra il corteo di circa 3.000 persone in via Satta, vicino al municipio. I rappresentanti dei minatori chiedono di andare a parlare col sottoprefetto, eccetera.
0: In cambio,
1: a un certo punto il vice direttore Binetti riesce a uscire dalla folla dei manifestanti e ripara oltre lo schieramento dei carabinieri. La situazione in pochi attimi degenera. Dalla folla i manifestanti si levano urla e insulti verso l'ingegner Binetti e verso i carabinieri. A quel punto il comandante dei carabinieri ordina di aprire il fuoco sui manifestanti. E non era la prima volta che in quei tempi lì succedevano queste cose. Sopraggiungono il sindaco Angelo Corsi e il cavalier Fontana e invitano i carabinieri a abbassare le armi, però la tragedia si compie in pochi minuti. Sono da poche passate le 10 del mattino, sul selciato di Via Satta rimangono 5 morti. Poi altri due manifestanti muoiono in seguito alla riportata. Ecco, questa è la storia.
0: Ma fa parlare con la, 1920, 1918 finisce la prima guerra mondiale, no? E noi con 500.000 morti, rovine, sì. Eravamo in braghe di tela, avevamo, quindi non avevamo niente da dare a nessuno, c'era la povertà. Infatti da lì comincia la grande immigrazione verso l'America. Per la ricerca di lavoro, di una vita dignitosa. Esatto. E questi qui, immaginate come vivevano.
1: Ragazzi, veramente per chiedere in più due etti di pane ci hanno perso la vita.
0: Sì, sì, ma poi se capita di andare a quelle parti, ti vedi ancora gli eredi di questi, questi minatori qui, sono ancora molto determinati a rimanere lì, la loro terra. Poi i sardi sono legati molto alla terra, tanto che è vero che quando vanno in Italia dicono che vanno nel continente.
1: Volevo sapere, ci sono notizie riguardo alle musiche, le cose, possiamo mandare il brano? No. Possiamo sentire? No. Niente di niente, sta crollando la radio. Oh, signori, vediamo.
0: Signori, questo. Mettiamoci le ciambelle,
1: al limite
0: abbiamo le ciambelle di salvataggio.
1: Sì, io potrei metterle col cellulare mio, le metto vicino al microfono, accendo la canzone.
0: Può essere un'idea.
1: Bisogna lavorare
0: di fantasia qui.
1: Vabbè, noi intanto andiamo avanti, anche se diventa complicato perché praticamente molti dei nomi che abbiamo segnato, di cui volevamo parlare, erano accompagnati da dei brani musicali, ma non si possono sentire? No, perché è partito la macchinetta che faceva sentire. Questo mi viene da ridere perché ci dicono: voi parlate troppo, dovete mettere più musica, eccetera. Quando finalmente vogliamo mettere
0: abbiamo
1: musica,
0: messo nel ci dicono delle idee di farlo.
1: Andate avanti, parlate fino ad asciugarvi, fino a così. Non c'è neanche un bicchiere d'acqua qui. Vabbè, allora andiamo avanti. E volevo parlare di Salvador Dalì, perché Salvador Dalì nasce l'11 maggio del 1904 a, come si dice questo,
0: Figueres,
1: e fu uno dei più celebri e originali artisti del Novecento. Ma chi è che non conosce Salvador Dalì? C'è queste immagini molto surreali.
0: Ma anche lui stesso è surreale guardarlo.
1: Certo, lui era, infatti i suoi quadri erano, diciamo così, l'immagine stessa di, no? Della sua persona.
0: Sì, sì, era abbastanza.
1: Anche la sua vita era totalmente surreale, vive in questo posto incredibile.
0: Poi bene anche gli incontri che fai, perché sono incontri di Buñuel.
1: Ah, beh. No. Sì, anche lui in qualche modo era surreale.
0: che fa, ricordi i due film, Bianco e Nero, che io abbiamo proiettato anche al Cineteatro, quelle una volta in una rassegna che abbiamo fatto, L'Age d'Or, no? E poi c'era l'altro che si chiamava dov'è che l'ho scritto? Non so, adesso non lo trovo. Vabbè. Comunque era un film bianco e nero in cui c'erano delle scene abbastanza crude, no?
1: Uh-huh.
0: E quindi lui le sceneggiava, capito? Le inventava, se le inventava lui.
1: Certo.
0: Quindi,
1: e niente, quindi sai, questi ti ricordi quei quadri che aveva quegli orologi che si squagliavano, molli. Bellissimo, cioè, c'erano delle cose veramente belle. Poi lui aveva sicuramente una tecnica anche superiore, anche se non diventava il primo elemento del quadro,
0: no, non era quello che
1: la piegava
0: al suo
1: modo di vedere le cose, no? Infatti lui da giovane aveva già mostrato un grande talento per il disegno e la pittura, con, devo dire, e questo vedi quanto è importante, aveva una famiglia che comunque lo incoraggiava a studiare arte,
0: lo sosteneva.
1: Lui fece l'Accademia delle Belle Arti a Madrid, dove entrò in contatto con... Sì, non so che sia. Una bisogna sapere, ce ne stanno tante di sare al mondo. Se... Ah, allora sentiamola. Io so benissimo chi è.
2: Pronti?
3: Pronti?
2: Pronto?
3: No, un attimo, un attimo. Ci siamo. Sara, ci sei?
4: Certo che ci sono!
3: Oh, Sara! Svegliati in primavera! Hai capito chi è Sara? Sara, la nostra Sara della radio!
4: No? Certo!
3: C'è Matteo che non t'ha conosciuto... Allora ho detto,
4: quindi,
3: cioè, ho in linea
4: e
3: Sara.
4: Non mi ha risposto.
3: Ma che piacere sentirti! È una sorpresa sorpresissima!
4: Cristo, no, perché stavo sentendo, avevate problemi, quindi ho detto, vabbè, li chiamo.
3: Grazie. Allora, Sara non lo dice, ma io sono sicuro che lei lo sa, perché gli è stato riferito, che io avevo un'idea. Quella di far partecipare Sara nella nostra trasmissione.
0: Bene.
3: No? L'hai saputo? Te l'hanno detto?
4: No, te lo
3: dico
0: diretta,
3: io.
0: In diretta.
3: Pensa, ero convinto che tu già lo sapevi, e invece no, te lo dico io in diretta, e quindi non puoi a sto punto rifiutarti, devi dire per forza di sì. Perché l'idea era quella di farti partecipare a questa trasmissione via telefonica. Poi se vuoi venire qui, noi siamo contentissimi. Però insomma penso che lavori e quindi c'hai qualche problema, no? Mentre noi non lavoriamo, naturalmente. No, vabbè, e quindi vabbè. Però per telefono forse lo puoi fare, no? Vero?
4: Certo, dipende se...
3: Allora, no, è molto semplice, perché noi volevamo chiedere ai nostri ascoltatori, eccetera, anche tramite altre trasmissioni, eccetera, di scrivere delle lettere, sai quelle, una volta esistevano nei giornali la posta del cuore, no?
0: Sì.
3: Dove...
4: Oddio, certo, tipo
3: Strano Amore. Tipo, sì, quelle cose lì, tipo Strano Amore, o so, comunque, non so, gli adolescenti che avevano dei dubbi, sai, una volta magari si era più ingenui, no? Allora magari si scriveva la lettera e diceva, caro posta del cuore... Ma come si fa a baciare, per esempio, no? Perché
4: certo.
3: Io non lo so, devo baciare questo ragazzo, il mio primo ragazzo, e non so come si bacia, no? E allora c'erano queste domande, queste cose, in cui uno spiegava come si faceva. Allora, noi volevamo riaprire una sorta di posta del cuore, però, sai, 2.0, 3.0, perché ovviamente i tempi sono un po' cambiati, adesso ne sanno più i ragazzini che noi, insomma, da questo punto di vista. Però io penso che comunque dei problemi d'amore, dei problemi, ma a volte anche di sesso, per dire, no? Esistano ancora.
4: C'è molta disinformazione.
3: Esatto, no? Quindi noi volevamo aprire questa rubrica di posta del cuore, che chiamiamola così o qualcosa del genere,
0: sigla.
3: Dove però a rispondere eri tu. Chiaramente, cara la nostra Sara, perché chi meglio di te può rispondere alla posta del cuore? E quindi non c'è stato dubbio, quando abbiamo detto facciamo una rubrica così, ho detto Sara, cioè questa è la rubrica di Sara, cioè non, nessun altro.
4: Madonna, che emozioni, grazie per avermi invitato, no, ve lo giuro.
3: Allora, noi addirittura potremmo anche pensare che dal prossimo lunedì, perché tu sai che noi andiamo in onda tutti i lunedì, dal prossimo lunedì possiamo già aprire questa nuova rubrica. Tra l'altro sai pure che noi facciamo già una rubrica che facciamo con Olga di lunedì mattina, sempre per telefono, che lei ci racconta un po' di cose, e in più possiamo aprire questa seconda rubrica, no? con Sara che risponde. Noi naturalmente non ti anticipiamo niente, il gioco è un po' questo. Noi ti leggiamo il messaggio che ci arriva via WhatsApp o via mail, eccetera, dai nostri ascoltatori, e tu dai una risposta su questo argomento qui.
4: Sì, una risposta così proprio...
3: E come ti senti dall'alto così delle tue capacità, della tua esperienza? Perché,
4: no.
3: Cioè, detto così sembra brutto, no? Perché... Però,
4: no,
3: insomma,
4: così di pugno, senza riflettersi troppo.
3: Sì, è quello che vuoi, cioè quello che pensi, quello che vuoi dire. Noi sappiamo che tutto quello che dirai sarà sicuramente un successo da questo punto di vista.
4: Beh.
3: E aiuterai i nostri ascoltatori. E quindi è un po'...
4: Spero. O magari li mando nei casini.
0: Rischiamo.
3: Comunque, insomma, quindi stavi ascoltando la nostra trasmissione, terapia cicchiata?
4: Sì, perché mi sto vestendo, visto che sto andando al lavoro.
3: Sì.
4: Io devo ancora andare al lavoro, non sono ancora diventata una multimiliardaria.
3: Ma inizi tardi? Perché fai turni, immagino.
4: Sì, faccio i turni.
3: Ah, ok.
4: E quindi ho detto, vabbè, c'è qualche problema, non si può mettere la musica, ho detto,
3: sì.
4: Così.
3: Però pare che adesso hanno risolto tutto, perché sei arrivata a te.
5: No, scusatemi, sì. mi permetto. Allora, io vorrei soltanto dire, ho risolto, ecco il problema.
3: Sì,
5: quindi...
3: no, ecco, questo è Tommaso, non so se lo senti, che sta dicendo che ha risolto i problemi...
5: del monitor,
3: che erano sia del monitor che delle musiche,
0: un po' che non fa più.
3: Però diciamo che l'influenza di Sara da questo punto di vista è stato fondamentale, perché la sua telefonata è stata risolutiva da questo punto di vista, no? No, ma volevo solo sapere una cosa tecnica, cioè, ma tu questo turno lo fai sempre lunedì oppure è casuale?
4: No, varia. Ecco. Varia, devo capire, devo vedere gli orari. Tipo certe volte magari faccio la mattina, invece certe volte faccio il pomeriggio.
3: Ok, quindi se fai il pomeriggio però... non c'è problema, ci possiamo sentire.
4: Sì, infatti non c'è problema.
3: La mattina invece magari ti devi scappare un attimo dal posto di lavoro e rispondere al telefono, però dai, insomma.
4: Ci organizziamo.
3: Va bene, certo, ci mettiamo d'accordo e decidiamo. Guarda, noi andiamo in onda dalle 10:30 fino a mezzogiorno. Quindi in questo orario, tra queste, noi possiamo creare la rubrichetta. Cercherò di inventarmi pure una sigletta.
0: Una sigletta.
3: Ci vuole una sigletta.
4: Ma certo, una sigletta cattina.
3: Una sigletta accattivante, carina. La posta di Sara, una cosa così, insomma.
0: Il nostro musicista ha già pensato qualcosa.
4: No, ma tipo la posta del cuore.
3: Ah, deve essere una cosa, va bene.
4: No, non così, magari tipo posta del cuore.
3: No, pensavo volevi fare una cosa un po' sexy, tipo la posta del cuore. Beh, non sarebbe male però,
0: No, ma magari il cuore non... il cuore, quindi di essere...
3: Beh, vabbè, però è un po', no, tu dici più romantico.
0: Sì. Perché dopo si collega chiaramente.
3: Eh beh, ma il cuore sta lì vicino.
0: Per prima sono i polmoni.
3: Sì, il vabbè, il fegato, la trippa, però vabbè. Vabbè, qualcosa ci inventeremo, non so bene cosa, però qualcosa faremo. E allora, a questo punto non so l'orario, perché dobbiamo deciderlo, però no, non so l'orario quando pensavi che l'orario lo vedo pure da lì. Okay. No, non so l'orario che andrà in onda lunedì prossimo la trasmissione di Sara, ma ormai l'abbiamo costretta a fare questa cosa.
4: Ma...
3: E quindi da lunedì prossimo, ragazzi, ci sarà la posta di Sara. Voi accendete dalle 10:30 a mezzogiorno, in mezzo a questo orario. Poi dopo ci
0: inviateci le vostre domande
3: e soprattutto inviateci le vostre domande, perché
4: dobbiamo le perplessità.
3: Come, scusa, non ho capito?
4: No, dico, mandate tutti i vostri dubbi.
3: Esatto, sì, perché poi dopo noi li riproponiamo a Sara.
0: Ma anche le certezze.
3: Ma no, è più i dubbi, cioè lei che risponde sulle certezze.
0: No, appunto li smontiamo.
3: Per smontare le certezze, vabbè. E niente, quindi allora appuntamento. Tanto grazie che oggi sei venuta a darci una mano per aiutarci.
4: Ma eccetera. Niente.
3: E niente, ci sentiamo lunedì prossimo con la posta di Sara. Anziché la posta del cuore, la posta di Sara. Ok.
0: Sì.
3: Dai, lunedì prossimo allora.
0: Ciao,
3: grazie.
4: Allora ciao.
3: Ciao, grazie, buon lavoro.
4: Ciao, belli.
3: Benito, che bella sorpresa.
0: Ma dai.
3: Cos'è? Ma secondo me Sara ha telefonato pure perché vuole il regalo, dato che abbiamo detto che il telefono. Adesso ci stavo ripensando. C'è Olga? Vabbè, sì, però prima di Olga mettiamo il brano musicale. Allora, sai che volevo mettere, a proposito di... perché abbiamo parlato di Garibaldi,
0: sì.
3: Volevo far sentire un brano un po' vecchiotto. Ce ne stanno diversi di brani che parlano di Garibaldi, c'è Caputo che aveva scritto una canzone proprio su Garibaldi e così via. Però quella più divertente, quella che conoscono tutti, che fa un po' ridere, che insomma è rimasta nelle orecchie di tutti... È un brano che ha scritto Bruno Lauzi, per divertirsi, che l'ha intitolata Garibaldi Blues. E lui che ha fatto? Ha preso un brano famosissimo americano, in qualche modo un brano jazz, che era Fever, no? E su questa base di Fever ci ha scritto le parole Garibaldi Blues. Ed è riuscito fuori una cosa molto divertente e noi finalmente ce l'andiamo a sentire.

0: Casomai.
1: Viva per l'Italia del 90 e per l'Italia. Viva e per l'Italia del 90.
0: Casomai.
2: Casomai. Casomai.
0: Viva. Viva. Casomai. Viva. Vabbè, ogni tanto scusateci, ma entriamo col sì, microfono. Sì. No, ma ci avvisano, perché Tommaso, sì, che sai Tommaso che mi fa venire in mente? C'è un brano di Lucio Battisti che forse lui non conosce perché Tommaso avrà 12 anni. Quanti anni c'hai? Sei giovanissimo.
2: No, 12 anni che è?
0: Giovanissimo.
2: Oh. 22, però Lucio Battisti... No, lo conosco Lucio Battisti anche perché abbiamo fatto anche un concerto tributo a Lucio Battisti qua.
0: Sì,
2: e io alcune canzoni tipo Acqua Azzurra, la conoscevo, quindi... No, no, conosco.
0: Abbiamo
2: conosco.
0: Fatto questo con Robby Matano, ti ricordi?
2: Sì,
0: grandissimo Robby Matano, che è stato un grande scopritore di Battisti. Vabbè, però adesso non apriamo altre parentesi, le parentesi della parentesi. Dobbiamo chiamare la parentesi. Che è una parentesi della parentesi della parentesi della parentesi. Allora, no, volevo ringraziare, che è giovanissimo, eccetera, però mi ricordo un brano di Lucio Battisti che quando dice quel gran genio del mio amico,
2: con
0: le mani sporche d'olio, con un cacciavite in mano,
2: fa miracoli.
0: Fa miracoli.
2: Che brano era?
0: Oddio. No, ma lo so.
2: No, perché non mi è nuovo.
0: Oddio, canzone. Adesso c'è un blocco. Non mi ricordo il titolo. Si viaggiare. Si viaggiare.
2: Ok, sì, si presente.
0: Sì, viaggiare, sì, perché parlava degli automobili, no? Ecco, lui, Tommy, fa venire in mente il gran genio dell'amico di Battisti che con le mani sporche d'olio, cacciavite in mano, alla fine ripara tutto. E infatti lui è riuscito a riparare due cose in un colpo solo. Ha riparato... Ah, ok, perfetto. Andiamo a sentire Olga, così la salutiamo.
2: Sì.
0: Insomma, rubrica. Sigla, scusa. Sigla.
2: Vai, chiediamo due.
3: Dopo 10, ascoltate voci di un altro quartiere, di Madrina.
2: Pronto?
4: Buongiorno.
2: Ciao, Olga. C'è tanto tempo, eccoci lì.
4: Tantissimo, sono l'inviata speciale al Tuttofo di Milano.
0: Esatto, ecco. Perché noi abbiamo saputo che è qualche problema, quindi ti teniamo pochissimo al telefono, però non potevamo non sentirti, perché
4: assolutamente.
0: Due settimane, una perché tu hai avuto dei problemi, eccetera, per carità, l'altra perché abbiamo avuto problemi noi.
4: Ecco.
0: E quindi sono state due settimane, ho detto no, la terza no. E quindi
2: abbiamo insistito
0: perché ti volevamo comunque salutare. Guarda, al limite ti chiediamo di descrivere un po' com'è la situazione lì, così ci fai la nostra inviata speciale. Come si chiama? Exol Food, giusto?
4: Tutto food.
0: Ah, tutto food.
4: Tutto food a Milano. Bellissima fiera, la più importante fiera italiana, forse anche una delle più importanti d'Europa per quanto riguarda il food. Quindi tutte le aziende alimentari italiane sono esposte qua in vari padiglioni che va dall'1 al 14.
0: Mm-hmm.
4: Oggi è il primo giorno, quindi ci aspettiamo affluenza decisamente importante, perché diciamo che non solo italiani ma anche esteri vengono appositamente a vedere il Made in Italy alimentare. La fiera interessante, la fiera veloce, perché c'è poco tempo per parlare, quindi si prendono i contatti e si portano avanti posto fiera.
2: Ma si fanno tutti gli assaggi?
0: Ecco, quello che gli volevo chiedere pure io.
4: Tanti.
0: Orca miseria.
4: Dovete venire a trovarmi.
2: Peccato ragazzi, venivo anche io a saperlo.
4: Tanta pizza. Io sono nel padiglione di pizza, quindi tanta pizza.
0: Mamma mia, ragazzi.
4: Pizza, di tutto. Si assaggia a go-go.
2: Cos'hai già assaggiato tu?
4: Ancora niente.
2: Sei ancora a digiuno?
4: Ancora sì.
2: È quasi ora,
4: caffè Borbone. Ho qua caffè Borbone. Ah, non si possono dire
2: caffè
4: i nomi.
2: Borbone.
4: Ho qua il caffè buono. Proprio vicino, quindi
2: quello napoletano.
4: Assaggio il caffè adesso.
0: Quindi 6-7 caffè oggi come minimo, perché tanto stai lì. come fai?
4: Sì.
0: Dice assaggio questa qualità, poi assaggio quell'altra qualità e così
5: e facci
0: via.
5: Sapere qual è il più buono che lo prendiamo anche noi.
0: Esatto, però così rischiamo veramente di fare pubblicità.
5: No, non sono nominato il più buono.
0: Però abbiamo detto
4: e quindi per voi oggi assaggerò di tutto.
0: Bravo. Ma non ci puoi portare una cassetta in radio con pezzi di pizza?
5: Anche qualche cialda.
0: Qualche biscottino, qualcosa.
4: Sicuro, no. Ci accontentiamo di tutto.
5: Abbiamo la dispensa che piange.
0: Esatto, quindi quando puoi, cioè se puoi, dopo che sei stata lì, che passi, rimedi un po' di cose, tanto lì sei.
4: Va bene.
0: Meglio. Ecco, e niente, appunto, non volevamo tenerti troppo perché hai da fare, giustamente, non sei
4: noi
0: pilandroni, però era bella questa cosa no, ma sai che stavo pensando? Che era bello che magari se tu per lavoro, eccetera, frequenti altri posti, altre cose dove vai, eccetera, sarebbe bello fare il collegamento e parlare di quello che vedi, perché sei bravissima come inviata speciale. E quindi
4: grazie mille.
0: Dobbiamo ripeterla.
4: Mi devo abbandonare adesso.
0: Sì, ok. Tanti ciao, grazie e ci sentiamo lunedì prossimo. Grazie Olga.
4: Va bene.
0: Ciao,
4: grazie,
0: ciao. Ciao. Vabbè, è stato un mordi e fuggi perché
5: mordi e fuggi. Perché lei morde e fugge. Noi siamo qui.
0: Noi abbiamo questa. Allora, oddio, quante emozioni. Abbiamo sentito Olga, abbiamo sentito Sara, abbiamo parlato di Garibaldi, abbiamo fatto di qua, abbiamo fatto di là. Andiamo avanti.
5: Sì.
0: Allora, io così volevo saltare un po' la scaletta perché l'avevo. Ah, ok. Va bene.
5: Ci fermiamo noi.
0: Sì, allora facciamo una cosa. Quando sta per scadere i tre minuti, quanto... Ok.
5: Sì. Che stiamo zitti, siamo fermi.
0: No, è perché ci hanno avvisato che sarebbe
5: facciamo
0: saltata la
5: tre
0: la
5: minuti
0: linea.
5: Di Melina.
0: Facciamo tre minuti di musica più che altro. Mettiamo un po' di musica così... O forse è meglio che non si senta quello che diciamo, che non si sente quello che diciamo, così cioè il danno è meno, no?
5: Esatto.
0: Vabbè. Comunque, no, volevo ricordare una cosa, che oggi è l'11 maggio, però il 10 maggio ufficialmente era la festa della mamma.
5: Ieri.
0: Oggi è 11 maggio, quindi non c'entrerebbe niente come argomento, però ho scoperto che in molti paesi festeggiano l'11 maggio. Quindi allora a favore
5: perché?
0: Di non lo so, però a favore di quei paesi che festeggiano l'11 maggio, anche oggi volevo ricordare la festa della mamma, che ce l'abbiamo sempre tutti nel cuore, sia chi l'ha persa, chi ce l'ha ancora, ha la fortuna di avercela ancora, anche se è anziana, anche se con problemi, però è bello avere averla vicino.
5: Poi le mamme italiane.
0: Le mamme, ragazzi, sono le mamme. E quindi volevo ricordare questo come mettendo un brano. Allora, quando mi dici che stiamo per staccare per il ponte radio, tra un minuto noi, dato che c'è tutta una storia proprio complicata del satellite che deve staccare e poi riprende
5: satellite.
0: Subito dopo. è vero.
5: Apollo 13.
0: No, è vero. No, è vero, ragazzi.
2: Gus, mi hai spezzato.
0: Mi fate passare per bugiardo, è la verità. E quindi c'è questo. Vabbè, allora, così mi hanno spiegato. Così non lo so, non è che va via la corrente.
5: Sì, ma continuo così.
0: Ecco, vabbè. E niente, quindi c'è questo stacco e noi perdiamo la linea. Cioè, ormai abbiamo capito che c'è.
5: Quanto dura?
0: Questa cosa qua.
5: Quanto dura?
0: Ti ricordo che noi andiamo telefonicamente.
5: Ma quanto dura?
0: Collegato con i satelliti. Cioè,
5: sì, vabbè. Sì.
0: E dura un minuto,
5: un minuto.
0: Quindi un minuto, se non vi preoccupate se per un minuto non sentite niente, è che
5: bisogna mettere la canzone di Pooh.
0: Noi abbiamo una radio fatta a manovella,
5: sì. No, mettiamo il brano di Pooh, tra un minuto me ne andrò.
0: Io non
5: caro amico del... non so, hai sentito?
0: Tra un minuto me ne andrò. Ah, vabbè. Io pensavo che era intitolata tra un minuto e mezzo.
5: No,
0: è Alita.
5: Tanta voglia di lei.
0: Poi non era un amico,
5: era lei. Sì, sì,
0: tra un minuto me ne andrò. Ah, ok. No, io volevo mettere un altro brano molto bello, che ci siamo quasi a metterlo, ed è Carmen Consoli, con un brano intitolato In bianco e nero, dove parla della mamma.
5: Ah.
0: Lei dice di una ruggente Catania mentre vedo le foto in bianco e nero di mia mamma. e parla di tutti i suoi problemi con questa mamma che ci ha avuto quando era adolescente,
5: e
0: poi dopo però da grande riscopre tutta la grandezza della sua mamma e l'amore che aveva per la sua mamma, eccetera, e dice, la descrive vedendola nella foto della mamma, anche lei è giovane perché le mamme sono state giovani,
5: sì,
0: e bianco e nero in queste foto, eccetera, e questa, usa questa bella frase, questa bella immagine di una ruggente Catania, quando anche Catania ha avuto i suoi momenti,
5: sì, sì,
0: ruggenti, come c'era pure forse Bergamo, c'è avuto il suo momento ruggente,
5: sì, quando abbiamo, è arrivato Garibaldi che ci ha liberato.
0: Ah, solo quello ha liberato Garibaldi, ma mica ha liberato Garibaldi.
5: No, è entrato dalla porta, sì, sì. E c'era anche lui.
0: Quello è stato un momento ruggente.
5: Quando abbiamo chiesto Viglia Austriaci,
0: veneziani, lì si intende qualcosa.
5: Cosa, cosa pensavi tu con
0: un po' più moderno, dei momenti ruggenti, sai, tipo la Milano da bere, cioè quelle robe lì, insomma, no, momenti ruggenti, no, sono quei momenti, no, lì.
5: Noi avevamo il colle.
0: Voi non avevate.
5: Avevamo il colle noi.
0: Ho paura che...
5: Sai cos'è il colle?
0: Il colle Sanfermo?
5: Il colle di Bergamo, i colli. Sai che sono i colli?
0: Ma anche noi abbiamo i
5: San
0: colli.
5: San Vigilio.
0: Noi abbiamo sette,
5: Voi ne avete sette, quindi avete sempre in abbondanza. Noi abbiamo il colle nel senso che c'era la curia, no? Questi passavi da lì, uh-huh, la curia con i suoi parroci nelle varie città e paesi, quindi governavano molto. Dicevano questo va bene, questo non va bene, certe cose non si potevano fare, tipo le discoteche in città non sono mai state fuori, quindi facevano anche la censura e comandavano il colle, insomma, no? Poi pian piano ci siamo un po' affrancati da questa cosa e abbiamo cominciato un po', però comunque ancora adesso si deve sempre sentire un attimino Radio Maria.
0: Vabbè, allora, no, non sta saltando, questo è proprio, vuol dire che il satellite funziona bene, allora. C'è il microfono un po' alto, secondo me, Tommaso, perché io ti sento... Sì, tu lo senti normale?
5: No, lo sento... si sente bene, però non è un disturbo.
0: Forse sono io che ti sento più alto in cuffia, non lo so. Ok, vabbè. Vabbè, niente, allora sentiamo comunque il brano, sì, anche se non salta, chi se ne frega. Cioè, sentiamo... In bianco e nero di Carmen Consoli. E così sentiamo questa ruggente Catania e sentiamo la mamma di Carmen, che si divertiva pure lei quando era giovane e aveva la sua vita, le sue esperienze. Via.

0: Allora, scusate, noi poi riprendiamo la linea e siamo sempre un po' così ilari, nel senso che poi ci ricordiamo delle cose, cioè, ridiamo come forzennate durante la musica. Vabbè, no, stavamo parlando di Dalì, che poi abbiamo fatto la parentesi, no, ma perché forse ci ha interrotto il fatto di Olga o di Sara, probabilmente, no, Sara. Quindi ci siamo persi. No, volevamo finire un po' la cosa, perché a sto punto. Dunque, di Dalì è noto soprattutto per le sue opere surrealiste, caratterizzate da immagini oniriche. Infatti lui c'ha questa cosa che è proprio Buñuel,
1: esatto.
0: Cioè, questo fatto del sogno. Il sogno c'è in molti artisti, però artisti di qualche anno fa aveva più valore il concetto del sogno, forse perché andava di moda di più la psicanalisi, magari freudiana.
1: Sì, era di moda.
0: Andava di moda, allora sì. Il sogno, cioè Fellini, il sogno.
1: Sai che oggi ho paura che sogniamo sempre di meno?
0: Ma chissà.
1: La realtà virtuale.
0: Non lo so, ormai ci stanno, è come se ci stanno risucchiando tutto quello che abbiamo dentro, stiamo diventando dei gusci.
1: Perché il sogno è unito al corpo, ha un senso, senza corpo il sogno è niente.
0: Ma lo sai una cosa che mi sono segnato, non sognato, segnato l'altra volta, poi mi sono dimenticato di dirlo e adesso mi è ritornato in mente a proposito di come stiamo cambiando, no? Noi naturalmente non è che ci ricordiamo a memoria chi è nato l'11 maggio, no. Chi è nato l'8 aprile, chi ne è, e ovviamente ce li andiamo a cercare, eccetera. E io ho notato che, vabbè, quelli che sono nati ovviamente dal 2000 in poi, diciamo così, perché ovviamente i compleanni, diciamo così, sono segnati per decenni, eccetera, per centinaia d'anni, no? Quindi quelli che sono nati dal 2000 in poi ovviamente sono tutti sportivi, tutti, cioè non ce n'è uno mai che... Dove mettono di tutto chi vince il canottaggio? E infatti questa cosa l'avevo detta anche l'altra volta e tu mi ricordo che mi avevi detto, dicevo, beh, è abbastanza normale, sono giovani, è normale che magari le cose dove eccellono di più sono le cose sportive, sì. E fin qui magari ci sta. Però io adesso, per esempio, proprio dell'altra volta, ho scoperto che anche nel secolo precedente, diciamo dagli anni 90 in poi, cioè chi è nato dagli anni 90 in poi, sono tutti sportivi. Cioè non c'è un poeta, un cantante, un politico che abbia un'età, diciamo, sui 30 anni, che però è riuscito a emergere in un settore che non sia lo sport.
1: Ok.
0: E questo qualcosa vorrà dire, no? Perché niente a che vedere, cioè niente, nessun problema con lo sport, ovviamente.
1: No, certo.
0: Però possibile che i giovani ragazzi, nessuno in tenera età, perché io mi ricordo che grandi artisti, grandi scrittori, grandi quello che vi pare dei tempi di anni passati erano molto giovani già quando erano diventati famosi. Se vai a vedere, che ne so, adesso dico il più banale che posso dire io, cioè i Beatles, erano diventati famosi quando avevano 18 anni, cioè già a livello mondiale erano conosciuti a 18 anni, ma ce ne sono stati tanti così, cioè adesso zero, cioè non... nello sport sì, magari vari tipi di sport, ma è come se non coltiviamo più quell'attività lì anche dalla tenera età,
1: sì, diciamo. Può essere, oppure l'interesse anche con il digitale, con tante cose nuove che sono venute avanti, il modo artificiale sarà uno dei temi dei prossimi anni,
0: sì. E sarà sempre peggio,
1: perché alla fine quello che voglio fare è anche spersonalizzarsi, nel senso di che non so, che noi con il nostro pensiero è sempre più come dire costretto, no, a un posto che non c'ha più spazio, quindi facilmente, cosa che ti dico, anche se sei tentato, no, di dire, ma io penso questa cosa prima la mia, poi quindi ti sottovaluti, dici, vabbè, cosa vuoi che dica, e stai zitto, invece magari poteva, il tuo pensiero poteva
0: certo,
1: essere, invece il pensiero che prevale è quello vincente, quello della memoria artificiale, sì, quello che ha tante soluzioni,
0: che tra l'altro dice una serie di stupidaggini.
1: Sì, anche
0: io,
1: però
0: quelle volte che mi è capitato di utilizzarlo, di provarlo, gli chiedevo delle cose che sapevo e lui mi rispondeva che non era vero, che non esisteva quella roba lì. Allora quando io poi gli portavo le prove dicendo, guarda che questo giorno qui, questa cosa qui è successo così, Lui dopo diceva, sì, no, forse è vero, hai ragione, mi sono sbagliato. Dico, adesso me lo dici, però prima...
1: Quando si presenta dice ciao, no?
0: Ah, sì.
1: Questo ciao qui, sai che crea dipendenza?
0: Ah, sì, certo.
1: Quindi tanti ragazzi, tanti giovani così, si rivolgono alla direzione ufficiale come se fosse una cosa reale.
0: Ma lui ti dice tante bugie, non per cattiveria, ti dice tante bugie perché lui è stato addestrato dall'intelligenza artificiale, cioè tipo ChatGPT, questa roba qui, è stato educato, tra virgolette, o programmato per essere sempre gentile con te. Sì, cioè, sì, nel senso che lui ti deve comunque
1: rispondere. Complimentoso.
0: È complimentoso.
1: Ti dice, bravo che hai preso questa cosa
0: qui. Mi hai fatto questa domanda, è veramente intelligente. No?
1: Complimenti.
0: E poi ti risponde dicendo delle stupidaggini enormi, perché non ti può deludere dicendo, guarda che mi stai dicendo delle cose che non stanno in cielo e terra, perché ho scoperto che... No, ti dice, allora sì, è vero, in effetti è successo, e inventa di sana pianta.
1: Sì, però ci sono anche tante cose che ci fanno.
0: Ma a volte, vabbè, con la tecnologia è sempre tutto così, no? Cioè, voglio dire, ci sono delle cose che funzionano molto bene, delle cose meno. È molto importante che però da parte nostra ci sia, da parte di tutti, il senso critico di saper distinguere queste cose.
1: Il discorso.
0: Perché se no,
1: non perdere la criticità rispetto alle cose, cioè, che
0: la macchina
1: dette, o fatti vedere.
0: La macchina è una cosa utilissima, però se vai a 300 km all'ora e non sei neanche tanto bravo a guidare,
1: ti schianti.
0: Ecco, questo è un po' il problema che abbiamo anche con questi mezzi. Allora, adesso io so che tu volevi un po' parlare di Dalì anche in rapporto con Amanda.
1: Sì, vabbè.
0: ti intrigava questo discorso che dicevi che Amanda Lear era la sua amante, ma voglio dire, non è che ci siano proprio prove.
1: No.
0: È stata la sua musa, in qualche modo. È stata la sua modella, questa
1: è vero. Guarda che è molto brava, dipinge benissimo Amanda.
0: No, ma non solo questo. Lei era un personaggio anche dal punto di vista fisico, perché Amanda Lear...
1: un po' androgeno.
0: Guarda, Amanda... Sì, ma sì, androgeno, perché c'aveva questa voce un po', un po' bassa.
1: Giocava un po' su questa cosa.
0: Ci ha giocato tantissimo, ma tantissimo. Ma lei c'ha una vita molto interessante a scoprirla, perché lei comunque si è vissuta alla grande da modella, perché lei iniziava la sua attività da modella negli anni 60 e frequentava tutti gli ambienti della British... insomma, a quei tempi veramente ruggenti di Londra, quindi Beatles, Rolling Stone, tutti i gruppi che c'erano, il rock, il rock and roll, e poi
1: cantava anche, quindi,
0: Lei dopo è stata scoperta da Bowie, è stato David Bowie che ha detto, ecco, secondo me tu sei una grandissima cantante, e lei non voleva cantare, ma Bowie si era messo in testa che lei doveva diventare una grande cantante, e le prime produzioni gliele ha pagate
1: lui.
0: Bowie, perché Bowie era sempre convinto di questa cosa qui. Poi dopo lei, in realtà aveva ragione lei, perché non ebbe molto successo musicalmente. Poi dopo però questa cosa in qualche modo gli è rimasta, gli è tornata, eccetera, e ha cominciato a incidere quei brani terribili in Italia, che era tipo Tomorrow, questa roba qua, era molto da discoteca, cioè, ebbero un successo clamoroso. Lei diventò anche una cantante di successo con Voulez-vous, Rendez-vous, Tomorrow, questa voce bassissima, e così via. Quindi è un personaggio che veramente bisognerebbe leggere la biografia.
1: Quindi è bello l'incontro fra i due.
0: Eh sì, però non è un caso che appunto capitava insieme con questo, perché pure lei era un bel personaggio.
1: Sì, infatti, si stava dentro per culo.
0: Allora, io vorrei passare adesso sempre a un brano musicale, perché così rendiamo questa trasmissione molto leggera e molto musicale.
1: Sì.
0: E oggi ne abbiamo sentiti di carini, di brani, e volevo un brano che parlava in qualche modo di pittori, visto che parliamo di Salvador Dalì. Non esiste un brano che parla proprio di Dalì. Nessuno l'ha mai scritto, dovremmo scriverlo noi, così entriamo nella storia.
1: Chiamo Amanda.
0: Sì, mi chiamo Amanda.
1: Chiamo Amanda.
0: Ah, pensavo che volevi intitolarlo Mi chiamo Amanda. Mi sembra un bel titolo per una canzone. Mi chiamo Amanda e parla di Salvador Dalì. Brano di Paolo Conte che si intitola Pittori della Domenica, perché sai, Paolo Conte gli interessano più questi personaggi un po' ai margini, un po' timidi, eccetera, e quindi esistono questi personaggi che sono, tra virgolette, i famosi pittori della domenica, cioè quelli che non sono pittori famosi, non hanno neanche velleità di diventare dei grandi pittori, eccetera, però gli piace tantissimo dipingere. E in genere fanno, almeno facevano, perché adesso sono diventati di meno, però comunque esistono anche adesso, facevano in genere delle ambientazioni molto semplici, mettiamo sì. così, no? Cioè, in poche parole, vanno...
1: In plein air.
0: Esatto, vanno fuori in campagna, vedono un bel lago, uno scenario sì, bello, e si mettono lì con
1: E
0: loro...
1: quando pensi che il pittore della domenica, pensi il fiume che scorre, loro che sono lì...
0: Sì, perché...
1: quelli che non fanno il pittore pescano.
0: Esatto, quelli sono i pescatori della domenica. E non quelli della domenica perché? Perché ovviamente magari di giorno fanno gli impiegati del catasto, o i ferrovieri, non lo so, o i panettieri, e la domenica danno libero sfogo alla loro arte, sì, al loro vero grande amore, sì. che in quel caso per esempio è la pittura.
1: Dove
0: e quindi,
1: danno il cuore.
0: Esatto, e che chissà, magari dentro di loro si nasconde veramente un grande artista, chi lo sa.
1: Deve scorrere tanta acqua nel fiume.
0: Ma guarda, non è detto, vabbè, se li confrontiamo con certi grandi artisti che vengono definiti oggi, io preferisco molto i pittori della domenica. Dopo ti voglio raccontare un aneddoto incredibile, ma dopo te lo racconto, sì. dopo Pittori della Domenica di Paolo Conte.
1: Fai partire Conte.

sempre arrabbiate, per qualche ora le hanno ripudiate, generalmente.

a capirli è solo la loro mano. Pittori della domenica.

possibilità. Oggi vien male questo celeste, no, è un ricordo delle tue tempeste. C'è sempre in loro un po' di scena, di amore e morte, un'altalena.

0: Anche Paolo Conte se ne va.
1: Se ne va nel senso, la canzone.
0: No,
1: certo. Detta così, Madonna, no. Da fare gesti.
0: Almeno
1: lasciacelo Paolo, sì, perché voglio dire, stanno andando via tutti, insomma, Paolo è uno dei pochi che è rimasto, vabbè. E niente, vabbè, abbiamo sentito anche i pittori della domenica. No, ti volevo raccontare una piccolissima cosa, che dico, tutti i grandi personaggi, ma non solo i grandi personaggi, pure i piccoli personaggi, anche le persone normali, comuni, cioè, insomma, abbiamo tutti dei piccoli lati grigi. Oddio, Paolo Conte, Berlusconi di lati...
0: Parliamo di Berlusconi?
1: Sì, non l'ho detto, perché parliamo di Berlusconi. Aveva anche dei lati più che grigi, neri, di altro tipo, è stato pure in galera, anzi no, in galera non c'è mai
0: stato, no.
1: Però è stato condannato, quindi diciamo ha avuto anche dei lati molto neri, però vabbè, tutti abbiamo i nostri piccoli lati grigi, che non sempre sono necessariamente negativi, cioè cose criminali, a volte sono cose forse strane che uno fa, no? Chissà perché. E allora, collegandolo al discorso di Guardia, quello che so è che lui, per esempio, amava la sera vedere le TV private, sai, quelle proprio le piccole TV private del capitato. Lui non vedeva la sua TV, il suo network, aveva ben
0: Network.
1: Lui si vedeva neanche la Rai, lui vedeva queste piccole TV private, no? Adesso mi sfuggono i nomi.
0: Dopo un certo orario cosa fanno queste TV private?
1: Dopo un certo orario loro dicevano i film porno. Dopo un certo orario vendono i prodotti, c'è chi vende gioielli, c'è chi vende vestiti e ci sono quelli che vendono i quadri. È tipo gallerista, c'è questo imbonitore poi di fatto, questo venditore, no? Che comincia a esaltare, fa vedere dei quadri, dice, questo è un famoso Cascitelli, cioè questi nomi mai sentiti, no? Cascitelli ovviamente, spero che non ci sia nessun pittore che si chiama Cascitelli, che inventati così. Cascitelli, bravi, guardate Cascitelli come riesce a mettere l'azzurro qui che poi sfuma il nero, cioè dice delle cose senza senso che le potremmo dire pure noi, cioè ci dai un quadro davanti, noi inventiamo, possiamo improvvisare, e alla fine cerca di vendere il quadro, no? Dicendo questo è un acquisto che se voi lo fate, perché poi naturalmente il messaggio che arriva non è quanto è bello questo quadro, quanto costa poco e quanto voi potreste guadagnare un domani comprandolo, questa è un po' la logica. E pare che...
0: Scusa, ne avevo due anch'io in casa dei miei.
1: Che l'hai comprato?

0: Sì.
1: Vabbè, ma è normale.
2: Ma loro, sai, i miei genitori dicevano che erano bocanti.
1: Tutti.
2: No. Ma guai questa... a dirgli papà, no, bellissimi. No?
1: Guarda, cioè, quelli che, per esempio, stiamo aprendo un'altra parte. Però c'è, per esempio, quelli che fanno i francobolli, no? Che tutti vanno a cercare i francobolli dentro casa. Poi trovano magari un vecchio album di francobolli del nonno, del padre, sì. Buttato lì con quattro francobolli. E scatta un meccanismo dentro di loro che pensano che quei quattro francobolli che stanno dentro valgono cifre, o perlomeno lo sperano, dice, magari chi lo sa sto francobollo, e tirano delle fuori delle cose che veramente non, no, cioè gli, nel senso sono loro che ti dovrebbero dare i soldi anziché prendere quei francobolli. Vabbè, ci saprei. Vabbè. Comunque allora, sì, i quadri che poi valgono, eccetera. Vabbè, che succede? Che Berlusconi faceva una cosa folle, praticamente. Io non so qual era il motivo, però lui telefonava, tra l'altro molto spesso non ci credevano che era lui, perché telefono a Berlusconi non ci credi, e lui però alla fine si faceva, cioè ci credevano, e lui diceva guarda, li compro tutti, e lui li comprava tutti, ma l'ha fatto più di una volta, al punto che
0: sì.
1: Ha dovuto acquistare un magazzino enorme dove poter mettere tutti questi quadri che poi puntualmente ovviamente gli arrivavano, li pagava e li teneva lì, che ovviamente non c'aveva neanche il coraggio di regalare, perché insomma...
0: Sì.
1: E stavano lì. Di tutta questa storia qua se ne sono accorti quando è morto, perché quando poi hanno cominciato a dividere tutte le cose che
0: il capannone con la catena,
1: è uscito fuori sto capannone pieno di sti quadri. Una volta le chiamavano le croste, no? Di questi sì. Qua, ma adesso è brutto dire croste, però di questi quadri non molto titolati, e che appunto i figli e i parenti, cioè, che cavolo ci facciamo? Non lo so poi alla fine che cavolo ci hanno fatto con questa roba.
0: Ma l'hai letta questa roba qui?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Dove?
1: Se non mi ricordo,
0: cioè, ah, l'hai letta su una biografia?
1: No, erano cosa su un giornale, un articolo di un giornale che c'era raccontato questa roba.
0: Ma che non l'ho mai sentita questa storia.
1: E poi dopo la cerchiamo e la vediamo. E praticamente, vabbè, non so che fine ha fatto questa cosa. Adesso perché lui facesse questo non te lo so dire. Se lo faceva perché veramente pensava che dice, tipo la pesca a strascico, no? Io compro 100 quadri. In mezzo ce ne sarà uno buono. E poi, ma anche quella può essere la tecnica.
0: È già più da Berlusconi.
1: Esatto, è già più da Berlusconi. Oppure, che ne so, il senso del potere, dire, sai che c'è questo telefono, li voglio tutti. Perché lui ovviamente se lo poteva permettere. Non lo so. Oppure addirittura lui che era il re degli imbonitori, perché, allora, Berlusconi gli potete dire tutto. Ma che non sia stato il re degli imbonitori in Italia, questo non lo può dire nessuno. No. Io non mi sento di dirlo perché... è riuscito a imbonire per 20 anni gli italiani, quindi ragazzi, sì, più bravo di così veramente
0: sì, ancora c'era. Adesso lo citano ad esempio. Esatto.
1: Ma lo sai che scherzando e ridendo abbiamo fatto,
0: sento il campanile
1: mezzogiorno
0: fuori.
1: Sì, sento pure io il campanile, la cosa un po' mi dispiace però fino a un certo punto, perché io chiedo a Tommaso che mi dice ma sì dai facciamolo, perché volevo mettere almeno l'ultimo brano, almeno uno, perché mi dispiaceva non dirlo, e poi dopo chiudiamo qui la trasmissione. Ovviamente salta la cosa delle foto, che volevi dire?
0: Oh, parlerai
1: di quel film, Eric, Eric Bardon? Di che? Ah, no. Allora, sì, perché c'era anche la storia che l'11 maggio era nato anche Valentino Garavani, grande stilista. Insomma, ricordato, che ha portato tanti soldini e tanto lustro all'Italia e all'estero, questo sicuramente. Però preferivo parlare e mettere per ultimo un'altra persona che è nata l'11 maggio, che è Eric Bardon. E lo faccio questo perché no, perché non mi piace meno Garavani, ma perché se mettevo, parlavo di più di Garavani, dopo ero costretto a mettere un brano che è musicale, che si intitola proprio Valentino, che dei 24K Gold, non so che roba è, che dato che è un brano che parla di Valentino in effetti, ma dato che è un brano un po' abbastanza recente, e ma è un'opinione mia, sono libero di dirlo, di qualità estremamente scarsa, allora ho detto no, mettiamo un bel brano di quelli alla grande.
0: Il rosso Valentino...
1: No, purtroppo perdona. Valentino ci ha avuto solo questo, che ha parlato di Valentino e gli è capitata sta cosa, è stato sfortunato. Invece io volevo parlare di Eric Bardon, e poi dopo la chiudiamo qua, che è nato l'11 maggio del 41 ed è stato un po' il leader degli Animals, poi dopo ha creato la Eric Burdon, no, prima aveva creato gli Eric Burdon and the Animals, poi dopo ha suonato il gruppo

0: War, poi insomma ha avuto altre grosse esperienze con grandi musicisti, eccetera. Tra l'altro è ancora attivo, e anche se è molto anziano, e io avevo fatto pensato, ma perché non potremmo chiamarlo qui al Coelet ad esibirsi? Non sarebbe male. Abbiamo anche gli agganci, gli appoggi, vabbè, vediamo. Comunque, Eric Bardo, uno dice, vabbè, ma chi è? Perché molti non lo conoscono, anche per nome, eccetera. Però io adesso vi faccio sentire un brano famosissimo che ha scritto, volevo farvene sentire due, però,
1: basta uno.
0: Che è House of the Rising Sun, famosissima, che tra l'altro però non era un brano suo, era un brano famoso americano di qualche decennio prima. Questa qui, quella fatta da Eric Bardo, è uscita negli anni 60, quella lì americana era uscita negli anni 50, però questa qui di degli Animals è stata considerata una delle versioni, una delle cover più belle di questo brano.
1: Io non lo conosco.
0: Ma adesso quando sentirai il brano direi, ma sì, ho ecco, capito. Quindi ci andiamo a sentire questo, poi torniamo in onda.
1: Salutiamo
0: e ci vediamo alla prossima.

0: Vedi che tu non credi mai alle cose che ti dico, perché secondo me hai detto, ma dove hai letto sta storia, dove hai sentito, visto che c'hai una faccia un po' schifata, sì, che non ti fidi di quello che ti racconti.
1: No, perché pensavo te l'avessi detto l'intelligenza artificiale.
0: No, e invece sono andato a cercarmi, perché ho detto, io mi ricordo di averlo letto su un articolo di giornale, poi se poi il giornalista inventava, non lo so. Vabbè. Però ho trovato che Silvio Berlusconi ha accumulato una vastissima collezione di opere d'arte stimata in circa 24.000-25.000 pezzi custodita in un apposito hangar vicino a Villa San Martino ad Arcole. Gran parte di questi lavori è stata acquistata telefonicamente durante televendite notturne su reti locali. E i venditori principali, sai, Berlusconi acquistava regolarmente da televenditori noti, in particolare Giuseppe De Gregorio, che stava ad Arzano, Napoli, ha dichiarato di aver venduto all'ex premier circa 5.000 quadri in 3 anni. Un altro televenditore citato è Alessandro Orlando di Telemarket. La collezione è composta per lo più da opere di valore medio-basso, spesso definiti olio su tela fatti a mano. I temi prediletti includevano Madonne col bambino, scene di battaglia e dipinti di soggetto napoleonico. Erano presenti anche molte sculture in argento e porcellane cinesi. Valore, Vittorio Sgarbi ha stimato che negli ultimi anni Berlusconi abbia speso oltre 20 milioni di euro per questa collezione. Nonostante il grande numero di opere, il valore artistico complessivo è stato descritto come modesto, con molti pezzi considerati copie o croste. L'intenzione, secondo le testimonianze che c'erano, era quella di creare una grande quadreria personale, quasi un atto di possesso impulsivo e scenografico. Quindi vedi che
1: megalomane.
0: Però non ti dice il tuo compare di Scorribande, non ti racconta mai bugie.
1: No.
0: Quindi quando si ricorda una cosa.
1: Erano curiosità più che una. Di capire dove.
0: Perché me l'hai detto una faccia un po' schifata. Che l'hai sentita questa cosa? Allora, che ora abbiamo fatto? Abbiamo sforato. Sai perché abbiamo sforato? Perché non c'è Franco che ci taglia le mani.
1: Sì, quello...
0: cioè, abbiamo Tommy che è buono.
2: Io sono troppo buono, però sono le 12:10.
0: Esatto, no, ok.
1: Ah, ecco. Che ora abbiamo fatto. Vi chiedo di non guardare la tour dei caduti da Piazza Vittorio Veneto perché. Perché l'orologio è rotto, ma non si può aggiustare.
0: Perché?
1: Perché ci sono sei uova in cova.
0: Ah.
1: Sì, delle taccole.
0: Le taccole.
1: Corvus. Le
0: corvi. Sono tipo i corvi.
1: Quindi finché non si schiudono non si può fare nulla. Succederà a luglio. A luglio andremo a riparare. E sai che sono importanti?
0: Sì.
1: Perché questa specie che contribuisce al controllo naturale delle popolazioni di piccioni.
0: Ah beh, certo.
1: Meno taccole, più piccioni. Quindi... ecco perché tu sei uova sono preziose e aspetteranno il turno.
0: Ma è giusto, perché uccidere le taccole, soprattutto le uova con dentro i pulcinini di taccola? Perché noi dobbiamo vedere l'ora, ma chi se ne frega, abbiamo i cellulari, abbiamo gli orologi da polso.
1: Esatto. Quindi aspettate luglio, vedrete dopo la riparazione, la manutenzione, ci sarà l'ora esatta.
0: Secondo me hanno fatto bene.
1: E questa era una notizia.
0: E questa era anche l'ultima,
1: Bergamo città,
0: ci ammazzano.
1: Vi salutiamo tutti,
0: e ci sentiamo
1: nei
0: prossimi con la nuova rubrica, com'era, la posta di Sara, la posta di Sara, poi vediamo, va bene.
1: E ricordiamo sempre
0: il numero di telefono è 351 459 3144, Redonair, radio mai d'oma e mai di moda. Prendete una matita, una penna, segnatelo sul cellulare, ecco, vi do il tempo di preparare la cosa, eccetera. Quindi il numero di telefono è 351 459 3144. Potete telefonare, potete mandare anche, scrivere anche WhatsApp quella lì di Sara, così gli facciamo le domande, scrivete qualsiasi problema che avete di cuore, di
1: polmoni, di fegato,
0: scrivete e in qualche modo vi risponde Sara, che è la grande genietta da questo punto di vista della radio. E niente,
1: ringraziamo
0: Tommy ovviamente, che è riuscito col cacciavite, ha sistemato tutto e ha mandato tutte le canzoni e non si sentiva più bip per radio. Alla prossima,
1: ciao.
0: Ma Dossi,
3: è lei?
4: La redazione si dissocia da tutto quello che avete ascoltato.
5: Ah, ancora sta storia, dai, su, per favore, dai.
4: Va bene, avete ascoltato.
6: E un carcamagno!
4: Appuntamento mattutino condotto da Massimo Figuretti e Gustavo Martinelli. La prossima!

Mi hanno chiesto di fare una torta. Ho aperto il cassetto della dispensa e non ci ho trovato né farina né uova. Ho guardato meglio in fondo e ho visto un anello magico, un tappeto volante, una bambina, un bambino, una vecchietta sorridente. Ma che cosa ci faranno in fondo al cassetto? Una brutta strega, una casetta nel bosco, un lupo, un vecchietto, un drago, un mostro. Oh, cosa posso preparare con questi ingredienti? Come dite? Ma sì, una fiaba! Ehi, voglio raccontarvi un segreto. Quando mi capita di tenere in braccio un bambino appena nato, gli sorrido, lo porto in un angolo della camera un po' in penombra e sottovoce gli racconto proprio questa fiaba. Loro sono neonati, sicuramente non conoscono le parole, ma io sono certa che ne assorbano il senso. Buon ascolto a voi!

Benvenuti nel bosco, dove c'era una volta la notte. Tutto è diverso nella notte. La terra è buia, il cielo è profondo, ogni più piccolo rumore diventa assordante, ogni scricchiolio inquietante. Nel bosco gli alberi sembrano mani che si protendono verso l'alto. Questa fiaba, che viene dai boschi dell'Est Europa, si intitola I tre capelli d'oro. Un vecchio uomo attraversava il bosco barcollando. Ma che ci faceva a quell'ora? In mano, per fortuna, aveva una lanterna, ma la candela nella lanterna mandava una luce sempre più fioca e i rami gli graffiavano la faccia. L'uomo aveva lunghi capelli gialli, denti gialli, unghie lunghe gialle e aveva tante, ma tante rughe sul viso e sul corpo.

Figuratevi che era tutto curvo e la sua schiena era arrotondata come un sacco di farina. Si afferrava un albero e poi avanzava un poco e poi si afferrava un altro albero e riprendeva il cammino e così, respirando a fatica, andava avanti nel bosco. E le ossa dei piedi gli facevano tutte male, gli bruciavano. Beh, l'artrite. Soltanto i gufi gli facevano compagnia, stridevano insieme alle sue ginocchia, alle dita dei piedi, alle dita delle mani, mentre lui, sempre più fatica, avanzava nell'oscurità. In lontananza, finalmente, scorge una piccola luce tremolante. Forse una casetta, un fuoco, un posto per riposare. Pensò e faticosamente si diresse verso quella piccola luce. Quando arrivò alla porta, era così stanco, così esausto che... Badabam! Cadde contro la porta. Dentro la casetta c'era una vecchia seduta accanto a un bel fuoco scoppiettante. E allora la vecchia gli corse accanto, lo raccolse nelle sue braccia e lo portò accanto al fuoco. Lo tenne tra le braccia, che buffi! Lo tenne tra le braccia come una madre tiene il suo bambino. Un vecchio e una vecchia e un vecchio, come una mamma e un bambino. La vecchia si sedette sulla sedia a dondolo e cominciò a cullarlo, avanti e indietro, avanti e indietro. Ma guardateli, la forte vecchia che culla il piccolo fragile vecchio. Un mucchietto di ossa, per la verità. E avanti e indietro, e avanti e indietro. E poi? Ah, poi

0: indietro.
1: E intanto gli diceva: ecco, ecco, ecco, su dai, ecco, ecco. Sì, e lo cullò per tutta la notte, e verso l'alba il vecchio era diventato un uomo molto più giovane, un bellissimo giovane dai capelli d'oro e dalle forti braccia. E lei continuava a cullarlo. Allo spuntare dell'alba, la vecchia si affrettò a strappare 3 capelli dalla bella testolina del bambino e li gettò sulle mattonelle. E i 3 capelli, cadendo, produssero un suono cristallino. E allora il bimbetto che la vecchia teneva tra le braccia, scivolò giù dal suo grembo e corse verso la porta. Si voltò un attimo a guardare la vecchia. Le sorrise di un sorriso luminosissimo. Poi si girò e volò in cielo per diventare lo splendido sole del mattino.

Mi hanno chiesto di fare una torta. Ho aperto il cassetto della dispensa e non ci ho trovato né farina né uova. Ho guardato meglio in fondo e ho visto un anello magico, un tappeto volante, una bambina, un bambino, una vecchietta sorridente. Ma che cosa ci faranno in fondo al cassetto? Una brutta strega, una casetta nel bosco, un lupo, un vecchietto, un drago, un mostro. Oh, cosa posso preparare con questi ingredienti? Come dite? Ma sì, una fiaba!

Certo, ragione il Signore se dice che siamo in un film dell'ultimo periodo, dove i banditi pentiti confessano, se non li processano. E così fra le macchie di sangue la vita è la solita, e fa audience se in più c'è la scena del killer.

C'è una crisi tremenda che investe l'intero settore e che il pubblico vuole si parli più semplicemente, così chiari e precisi e banali da non dire niente. Per capire la storia non serve un discorso più grande. Signorina Cultura, si spogli

Mastica e sputa, da una parte il miele. Mastica e sputa, dall'altra la cera.

gran bisogno di silenzio. Siamo come in attesa. No, non parlatemi. Bisognerebbe ritrovare le giuste solitudini, stare in silenzio ad ascoltare. L'attesa è una suspense elementare, è un antico idioma che non sai decifrare, è un'irrequietezza misteriosa e anonima, è una

un tempo immune d'avventure o da speciale sgomento. No, non muovetevi, c'è un'aria stranamente tesa e un gran bisogno di silenzio. Siamo come in attesa, perché da sempre l'attesa è il destino di chi osserva il mondo con la curiosa sensazione di aver toccato il fondo senza sapere se sarà il momento.

che non riesco a penetrare. Non è ancora mio, perché in fondo anche il mondo nascente è un po' artista, predicatore e mercante e pensatore e automobilista, il nuovo qualunquista. Guarda anche lui il presente, un po' stupito di non aver capito niente. L'attesa è il risultato in retroscena di questa nostra vita troppo piena. È un andar via di cose dove al loro posto c'è rimasto il vuoto. Un senso quieto e religioso in cui ti viene da pensare, lo confesso, ci ho pensato anch'io, al gusto della morte

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

Europe. Outside!

Ciao, ciao a tutti gli ornitoritmiani. Questa è la nuova puntata dell'Ornitoritmo. Siamo sempre qui a Radio Nera, la radio mai d'oma e mai di model. 351-459-3144 è il numero di telefono. Se volete mandare un messaggio WhatsApp, se volete telefonare, ci trovate qui. Quindi dicevo, Radio Nera, la regia abbiamo Franco e noi partiamo con questa nuova puntata dell'Ornitoritmo. Bene, ci siamo lasciati la settimana scorsa con un discorso che riguardava la similitudine, il rapporto che passa tra le sbarre, quindi ahimè il carcere, la galera, con i cantanti, la musica, eccetera. E siamo partiti con questo nostro viaggio ideale, diciamo così, dall'Italia e siamo andati a vedere delle persone che, ahimè, hanno dovuto affrontare questo problema, tra cui Roberto Vecchioni, Franco Califano e via via, insomma, chi ha seguito la trasmissione, insomma, lo saprà. Poi vi abbiamo promesso che la puntata seguente, cioè quella di oggi, avrebbe invece parlato di qualcosa che era accaduto invece sempre con questo rapporto sbarre canzone in altri posti al di fuori dell'Italia, quindi oltreoceano in particolare. Quindi siamo andati a finire in America e lì, insomma, ce ne sono che ce ne sono, ma sono anche in fondo dei cantanti importanti per cui vale la pena comunque poi andare a risentire qualche pezzo. Quindi questa è la premessa, quindi già abbiamo capito tutto di che cosa parleremo oggi e adesso non ci rimane altro che mettere la sigla.

mi sono reso conto che ho salutato tutti, ho salutato voi giustamente, ho salutato Franco la regia, ho salutato. Non ho salutato Orni, in effetti. Eh sì, scusami, perdonami, poi insomma, poi comunque ti avrei salutato. Ho salutato tutti, ho salutato la radio, ma non mi sono presentato. Io sono Max Figuretti e adesso stiamo parlando oggi di sbarre e musica, il rapporto che passa tra questi due elementi. Allora, se in Italia, quello di cui abbiamo parlato l'altra volta, questo rapporto è abbastanza raro, però insomma c'è stato, c'è. Negli Stati Uniti la storia è molto più lunga, è molto più articolata, ovviamente lo sono anche di più e quindi prendiamo per esempio il caso di Johnny Cash, l'uomo in nero, il cantante che scriveva canzoni sui detenuti, lo sapete perché con loro, diciamo così, si sentiva a casa. Negli anni 60 Cash viene arrestato più volte, droga, pillole, comportamenti fuori controllo. Una volta viene fermato al confine con il Messico con centinaia di pillole nascoste nella custodia della chitarra. La cosa incredibile è che proprio quella vita sdregolata in qualche modo alimenterà il suo mito. Per esempio, quando andrà a suonare nelle prigioni, il concerto a Folsom è diventato leggendario, i detenuti lo sentiranno praticamente come uno di loro. Non come una star, ma come qualcuno che ha davvero visto il fondo. Oggi quindi cominciamo a parlare di quest'uomo che ha fatto amicizia con i suoi demoni e ci ha pure scritto delle canzoni sopra. Quindi Johnny Cash, uno che se lo guardi in foto sembra già sapere come va a finire la storia, infatti in un certo senso lo sapeva davvero. Era nato nel 1932 in Arkansas, quindi già partiamo male, caldo, povertà, campi di cotone, praticamente un tutorial di come sviluppare, diciamo, dei traumi infantili. La sua vita è un continuo oscillare tra fede e autodistruzione, tipo una specie di esperimento scientifico, su quanto una persona possa tirare la corda senza spezzarsi. E qui entra in scena una delle cose più iconiche della sua carriera, quelle Ring on Fire che tutti conoscono, quella con quel ritmo quasi allegro che ti inganna, perché in realtà parla di cadere in un amore devastante, una roba che brucia, letteralmente un anello di fuoco. Eh sì, quell'amore era per June Carter, che però all'inizio non era esattamente disponibile. Quindi lui che fa? Johnny Cash ovviamente si infila ancora più in fondo nel caos tra anfetamine e alcol e una generale voglia di autodistruggersi che manco, diciamo, un laboratorio clandestino. Cash negli anni 60 era praticamente un esperimento ambulante di dipendenza. Prendeva così tante pillole che a un certo punto smette anche di ricordarsi perché le prendeva. C'è questo episodio surreale in cui viene arrestato più volte, non tanto per i crimini epici, ma perché era semplicemente fuori fase con la realtà. E qui arriviamo al tema centrale, il suo rapporto con la morte. Cash non è uno che la morte la evita, lui la guarda negli occhi e ci scrive sopra. Canzoni come Folsom Prison Blues o The Man Comes Around non sono solo storytelling, sono quasi meditazioni ossessive sul giudizio, sulla fine, sulla colpa. Adesso ci andiamo a sentire due brani Cash che non sono quelle che ho citato prima, ma sono Heart e Ring on Fire che invece ho citato prima. Vabbè, dai, Franco, andiamo a sentirle una dopo l'altra, le mettiamo e poi dopo ci ritorniamo sopra.

Sempre questa voce così emozionante, carica, piena, ma sempre emozionato. Non so a voi che effetto fa, ma a me fa questo effetto qui. Poi c'è da chiarire una cosa, perché il problema della galera per Johnny Cash era relativo, cioè nel senso che in realtà lui non ha passato tantissimi giorni in galera, perché lui veniva preso, catturato, gli trovavano la droga, lo buttavano un giorno in galera, poi usciva, poi rientrava. Insomma, un rapporto un po' conflittuale, ma non così carico, così pieno. Diciamo che era uno dei tanti suoi problemi, il problema della galera, ce n'aveva tanti altri di più, insomma. E, a un certo punto, per esempio, della sua vita, completamente distrutto dalle droghe, si infila in una grotta. E quando dico che si infila in una grotta, intendo dire che proprio letteralmente si infila in una grotta che stava nel Tennessee. Immaginate proprio le classiche grotte, no? Che col buchino all'entrata e poi dopo entri e cunicoli che si perdono all'interno di una montagna. Ecco, con l'idea neanche troppo velata, diciamo così, di lasciarsi morire, cioè la sua intenzione era quella di entrare dentro questa grotta e andare a morire lì. Quindi, tra l'altro, non era un gesto teatrale, ma una specie di resa silenziosa, diciamo così, come per dire: ok, basta, vediamo quanto dura il corpo senza la volontà. E invece succede una cosa strana, lui comunque dopo ne esce. Non illuminato tipo, immaginate tipo un santone New Age, ma abbastanza scosso da dire: sai che c'è? Che forse non è ancora finita. E qui rientra June Carter, che diventa una specie di ancora, non la cura miracolosa, ma qualcosa che lo tiene agganciato alla realtà mentre lui continua in qualche modo a flirtare con l'abisso. Il punto è che Cash non ha mai davvero risolto il suo rapporto con la morte o con il suicidio. Diciamo che ci ha convissuto come si convive con una malattia cronica. Giorni buoni, giorni pessimi e in mezzo musica e quasi una confessione continua. Negli ultimi anni, quando ormai la voce è diventata ancora più grave e più fragile, incide pezzi che sembrano testamenti, come Heart che abbiamo sentito, dove praticamente ti dice in faccia tutto quello che tu hai costruito può crollare e che non ti può rimanere altro che il dolore. E quindi Cash diventa questo paradosso, un uomo profondamente religioso, che però non smette mai di sentirsi un dannato, uno che canta la redenzione, ma non si fida mai davvero di averla ottenuta. E forse è proprio questo il motivo per cui ancora oggi funziona, perché non ti vende una storia pulita, ti racconta cosa succede quando guardi troppo a lungo dentro il tuo personale, diciamo nel modo Ring of Fire, come aveva detto lui in quella canzone, e invece di scappare decidi di restare lì a vedere quanto brucia il tuo anello di fuoco. Johnny Cash è morto il 12 settembre del 2003 a Nashville, in Tennessee. La causa ufficiale è stata una complicazione dovuta al diabete, in particolare una insufficienza respiratoria legata alla sua condizione generale, che era già molto compromessa. Il finale della sua vita è piuttosto intenso, quasi coerente con tutto quello che aveva raccontato nelle sue canzoni. Pochi mesi prima era morta sua moglie June Carter, era morta nel maggio del 2003, e questa perdita lo aveva colpito profondamente. Nonostante fosse molto malato, continuò comunque a registrare musica fino quasi alla fine, come se sapesse che il tempo stava finendo e volesse lasciare qualcosa di definitivo in qualche modo. Negli ultimi anni era molto debilitato, oltre al diabete di cui parlavo prima, soffriva anche di neuropatie, insomma altre complicazioni, ma la sua voce, ancora più fragile, era diventata ancora più espressiva, l'abbiamo sentita, soprattutto nei brani finali prodotti da Rick Rubin. Allora, ok, chiudiamo un po' qui la storia di Johnny Cash, adesso ci andiamo a orientare verso un altro personaggio, ma facciamo una cosa che di solito non facciamo mai nelle nostre trasmissioni, cioè perché di solito noi raccontiamo, parliamo un po' del personaggio e poi ci andiamo a sentire un brano. Beh, stavolta facciamo il contrario, quindi chiedo a Franco se insomma riesce ad accontentarmi. Mettiamo prima un brano e poi parliamo del grande artista di cui andremo a parlare. Vai, Franco.

0: Ma sì che l'avete capito, che stiamo parlando di Chuck Berry, e questa che avete sentito naturalmente era Johnny B. Goode. Lui potremmo definire il padre del rock dietro le sbarre, perché pure lui ci ha avuto delle esperienze mica male. È una storia, diciamo, più drammatica rispetto a quella di Cash, ed è Chuck Berry, insomma, riconosciuto come uno dei padri del rock and roll, sicuramente. Negli anni 60 Berry viene arrestato e condannato a 20 mesi di carcere per violazione del Manhunt, una legge federale americana legata al trasporto di donne oltre confine per scopi immorali. Il processo comunque è controverso. Molti storici della musica ritengono che ci fossero forti elementi di razzismo nel modo in cui fu gestito tutto il processo, tutto il caso comunque. Quando esce di prigione, Barry non sarà più lo stesso, diventerà più diffidente, insomma, più cinico. Ma continuerà però a suonare e le sue canzoni continueranno a influenzare intere generazioni. Voi pensate quanto, per esempio, ha influenzato così, ma in maniera molto forte, John Lennon, per esempio, e a sua volta i Beatles, in questo caso, ovviamente, che tra l'altro hanno anche fatto cover di Chuck Berry. E, per esempio, tanto per dirne una, adesso tiro fuori un'altra canzone dal cilindro che si intitola You Never Can Tell. E titolo forse magari a qualcuno dice poco, ma se io a questo ci aggiungo John Travolta, Uma Thurman, Pulp Fiction, il balletto famoso, questo, andiamo a sentire questo brano di Chuck Berry.
1: It was a teenage wedding.

E questo era un altro famosissimo, bravo, ne ha scritti tantissimi, belli Chuck Berry. Stavo sorridendo perché mentre ascoltavo la canzone stavo sfogliando qui dei libri che ho e c'è un riferimento a Johnny Cash di cui abbiamo parlato prima, questo fatto che aveva fatto l'album At Folsom Prison nel 68 e poi nel 69 aveva fatto At Sanctuary, cioè un altro album registrato anche questo all'interno di una prigione, perché lui amava fare questi album e questi concerti all'interno delle prigioni a favore dei detenuti, per questo che c'era un grande rapporto al di là della sua detenzione reale, un rapporto insomma con le prigioni, e per questo sorridevo perché c'era anche che includeva questo concerto una foto famosa che poi è diventata famosa in cui si vedeva lui

tanti mondiali, ma purtroppo una vita distrutta. Se c'è una storia tragica nella musica americana è sicuramente quella di Billie Holiday. Oggi non parliamo solo di musica, ma di come un sistema intero possa accanirsi su una persona e vincere in qualche modo. E questa è la storia di Billie Holiday, una delle voci più importanti del jazz, ma anche uno dei casi più tragici di come un talento e autodistruzione possano intrecciarsi con razzismo, legge e forse anche sfortuna. Lei nasce a Filadelfia nel 1915, cresce a Baltimora in un ambiente che definire difficile è come dire che l'oceano è un po' umido, insomma, povertà estrema, violenza, lavori precoci, e già da giovanissima entra in contatto con un mondo che non perdona. Quando arriva a New York e inizia a cantare, succede qualcosa di strano. La sua voce non è tecnicamente perfetta, non è potente come le altre, ma ha dentro una cosa che non può insegnare, quella crepa emotiva che ti fa credere ad ogni parola che dice. Collabora con gente come Count Basie e Lester Young, che tra l'altro le dà il soprannome Lady Day, e inizia a costruirsi una carriera che sulla carta dovrebbe essere un successo lineare, perché una con un talento così, facciamo un piccolo spoiler, non lo sarà purtroppo. Il punto di svolta arriva con Strange Fruit, un brano che parla di linciaggi nel sud degli Stati Uniti. Quindi già capisci che non è esattamente una canzoncina da aperitivo. Cantare quella roba negli anni 30 e 40 era come puntarsi un riflettore addosso e dire «Guardate questo orrore!» E questo non piaceva per niente alle autorità. Entra in scena un personaggio degno di un film noir, Harry Hassingler, capo della Federal Bureau of Narcotics, che uno che aveva praticamente dichiarato guerra alla droga e, incidentalmente, anche a chi la rappresentava. Soprattutto, guarda caso, se era nero e famoso. Billie Holiday faceva uso di eroina, sì, vabbè, ma non era certo l'unica al mondo dello spettacolo. Il problema è che lei diventerà un bersaglio. Hassingler la voleva zittire, in parte per la droga, in parte perché Strange Fruit era troppo politica, troppo scomoda come canzone. E quindi cosa fai quando vuoi distruggere qualcuno legalmente? Lo arresti. Adesso andiamo a sentire proprio la canzone che in qualche modo l'ha condannata all'inizio, appunto Strange Fruit.

of the gallant South.

burning flesh. Here's a fruit for the crows to pluck.

Mi è venuto in mente che una ventina di anni dopo, che stiamo parlando adesso del 47, quindi una ventina di anni dopo, le stesse cose pressappoco erano accadute anche in Inghilterra, in questo caso specifico nei confronti dei Beatles, in particolare verso John Lennon, dove appunto per zittirli un po' c'era un famoso diciamo, sergente di Scotland Yard che si chiamava Norman Pilker, che aveva deciso che doveva in qualche modo fregarli, facendo capire che erano dei drogati che andavano buttati in galera. E quindi ci provarono in tutti i modi, fecero delle perquisizioni, praticamente non trovarono niente, e quindi, o pochissimo, quindi, di guai per fortuna i Beatles, un po' di guai li hanno avuti, ma non troppi, per questi motivi qua, a parte il fatto che poi John Lennon prese in giro il sergente Norman Pilker perché lo inserì all'interno di una canzone che era Yandy Warhols e lo chiamò Semolina Pilker, cioè Pilker il semolino, un riferimento un po' alla John Lennon, però questo tanto per dire com'era. Torniamo a Billie Holiday. Nel 47 viene beccata per possesso di droga, appunto, e finisce in galera. E qui la cosa interessante è che non è solo la prigione in sé, è quello che succede dopo. Una volta uscita, le viene revocata, per esempio, la Cabaret Card, che era praticamente il lasciapassare per esibirsi nei locali di New York. Praticamente, facciamo una traduzione, sei un cantante, ma non puoi cantare nei posti dove si fa musica. Se ci pensate è geniale. È come togliere, che ne so, le scarpe da ginnastica o maratoneta e dirgli corri comunque. Nonostante tutto, continua a esibirsi dove può, fa concerti leggendari come quello al Carnegie Hall, ma la sua vita personale è un disastro continuo, relazioni tossiche, uomini violenti, gestione pessima del denaro e una dipendenza che non se ne va, anzi, purtroppo peggiora. E ogni volta che prova a rialzarsi sembra che ci sia sempre qualcosa o qualcuno pronto a ributtarla giù. Negli anni 50 la sua salute tra l'altro inizia a cedere, il fegato compromesso, il cuore affaticato, il corpo che presenta il conto di anni di abuso e di stress. E poi arriviamo a uno dei finali più assurdi e crudeli. Nel 59 viene ricoverata in un ospedale a New York gravemente malata. E qui succede il colpo di scena finale, quello che ti fa dire ok, questa è cattiveria sistemica pura. La polizia entra nella sua stanza, l'arresta per possesso di droga mentre è letteralmente sul letto di morte e la mette sotto sorveglianza. Non può ricevere visite liberamente, i medici sono limitati e lei muore poi appunto il 17 luglio del 59, praticamente sotto custodia. Fine della storia. Ora, se guardi la sua carriera, vedi una delle interpreti più influenti di sempre, una che ha cambiato il modo di fraseggiare nel jazz, una che ha trasformato il dolore in arte pura. Se guardi la sua vita, vedi una sequenza di colpi bassi, errori personali e persecuzioni istituzionali che sembrano accanirsi sempre nello stesso punto fragile. E quando Billie Holiday resta questo paradosso, una voce immortale intrappolata in una vita che non le ha mai dato tregua, un esempio quasi clinico di cosa succede quando talento, trauma e potere si scontrano. È il potere decide chi ha già vinto abbastanza. Noi intanto ci andiamo a sentire un altro brano, All of Me, cioè tutto quello che c'è di me, tutto quello che sono. E non possiamo darti dire, vai Franco, vai.

Quanta bellezza, la voce di Billie Holiday, strumento musicale fra gli strumenti musicali, i suoi fraseggi, la sua cristallinità nel portare i brani. Poi andiamo avanti, cioè di musicisti americani che hanno avuto problemi con le sbarre, ce ne sono tantissimi, però oggi non volevamo dilungarci troppo, fare una trasmissione fiume. Volevo parlare però per esempio di quest'altro artista che in realtà più che americano è africano e ci teneva molto, sto parlando di Fela Kuti. In questo caso è diverso perché nei casi precedenti abbiamo sentito vari problemi che erano più che altro riferiti alla droga. Nel caso di Fela Kuti è diverso perché è la musica contro il potere, che questa è una storia anche diversa. Quella di Fela Kuti, musicista nigeriano e inventore dell'Afrobeat, appunto, non è Fela non finisce in prigione per droga o scandali di vario tipo, finisce in prigione per politica. Negli anni 70 attacca apertamente il regime militare nigeriano, le sue canzoni accusano il governo di corruzione, di violenza, di repressione e la risposta dello Stato ovviamente è brutale in questo caso. Quindi arresti, pestaggi, raid militari. La sua comune artistica, che è chiamata Calakuta Republic, viene assaltata dai soldati. E Fela passerà più volte dal carcere, ma continuerà a scrivere canzoni sempre più feroci, come se ogni arresto fosse in qualche modo benzina per la sua musica. Perché la musica e la prigione si incontrano così spesso che se guardiamo tutte queste storie insieme emerge una cosa interessante. La prigione e la musica sembrano appartenere a mondi opposti, eppure stanno sempre lì. Se metti insieme tutte queste storie, quelle che abbiamo sentito dalla puntata precedente a quella di oggi, da Vecchioni a Johnny Cash, da James Brown, perché anche lui ha avuto problemi con la giustizia, oggi non ne parliamo, ma a Tupac, per esempio, anche lui. Insomma, questa è tutta gente che ha avuto, però tutta questa gente, questi grandi musicisti che hanno avuto a che fare con la musica fanno accadere qualcosa di curioso. Il carcere, si sa, è uno dei luoghi meno liberi del mondo, eppure per molti artisti diventa un luogo di scrittura, un po' come raccontavo prima di Fela Kuti che scriveva sempre in maniera più forte, più rabbiosa. Perché, forse perché improvvisamente sparisce tutto il rumore esterno. Non ci sono più concerti, non c'è più pubblico, non c'è telefono, solo tempo e pensieri. E quando un musicista rimane solo con i propri pensieri, spesso succede qualcosa. Che cosa? Nascono canzoni. Adesso con questo non voglio dire che bisogna mettere in galera tutti quanti i musicisti, anche se devo dire che in questi ultimi tempi, vista la qualità dei brani che escono, così. Non dico proprio una galera, ma un momento di riflessione, magari in qualche convento, eccetera. Io i musicisti ce li manderei perché così magari riescono a riprendere il loro talento e a deliziarci con dei brani un po' più interessanti. Vabbè, insomma, siamo arrivati alla fine della trasmissione. Vi salutiamo da dietro le sbarre di Redonere, io e Orni e Franco. Anche lui sta dietro le sbarre, sbarre dorate, oserei dire, sbarre dorate per carità, queste di Redonè. Allora, quindi, appunto, come avete sentito, vi salutato Orni e poi niente, Franco la regia. Grazie, grazie a Redonè, la radio mai d'oma e mai di moda. Telefonate al 351 459 3144, mandateci dei WhatsApp, scriveteci qualcosa. Potete scrivere delle mail a ornitoritmo@redonè.it oppure redonè@redonè.it. E ciao, e niente, ci andiamo a sentire la sigla finale della Fattoria Legrenzi con il brano Che passa a Milano, Che succede a Milano. E grazie a tutti voi che mi avete ascoltato e niente, posso dirvi alla prossima, stiamo preparando una puntata eccezionale, ma una sorpresa, poi ve lo spiego la prossima volta. Ciao a tutti, ciao da Max.

a 200 km all'ora, nessuno lo ha fermato. La vita è stata breve,

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

si cercano invano momenti d'amore.

puoi fare il diplomatico in Francia o in Spagna, puoi vivere per il gioco o vivere per la danza, puoi essere il peso massimo più forte che ci sia, puoi essere una gran signora in un abito di sartoria, ma devi sempre servire qualcuno.

0: diavolo, o forse sarà Dio, ma devi sempre servire qualcuno.
1: Servire qualcuno.
0: Puoi essere un fallito che vive di espedienti, puoi essere un politico a caccia di tangenti, puoi essere un barbiere, essere un rap demante,

0: qualcuno.
1: Servire qualcuno.
0: Forse sarà il diavolo, forse sarà Dio, ma devi sempre servire qualcuno.
1: Servire qualcuno.
0: Puoi vestirti di seta, vestirti di cotone. Ti può piacere il whisky o il succo di limone. Può piacerti il pane,

0: devi sempre servire qualcuno.
1: Servire qualcuno.
0: Puoi chiamarmi Ferdi, puoi chiamarmi Vale, puoi chiamarmi Fede, puoi chiamarmi Ale, puoi chiamarmi Ciccio, puoi chiamarmi Generale.

disperatamente lottiamo per essere come non siamo.

tu esista qui con me. Questa vita vola piano in alto ed io piano volerò, senza fare rumore.

mondo che per un istante adesso è dentro di me. Così.

Figlio, figlio, povero figlio, eri bello, bianco e vermiglio. Quale intruglio ti ha perduto nel naviglio? Figlio, figlio, unico sbaglio, annegato come un coniglio, per ferirmi, pugnalarmi nell'orgoglio.

seguivo gli occhi che seguivano i colori, i raggi elettrici della città. Chissà cos'è quel moto che ci unisce e ci divide, e quel parlare inutilmente delle nostre incomprensioni, per certi passeggeri malumori. Amata solitudine.

Brasil.

Questo applauso è il senso più bello di questa serata. Vorrei davvero dire grazie a tutti per essere qui, per Fabrizio e per tutte le sue creature, delle sue poesie e delle sue canzoni. Grazie.

alzarsi a un ristorante si starà con gli occhi intorno cerchi e non si sa, fa niente, tanto è un gioco che si fa stando soli, stanchi e forestieri, ma guardando fuori un paesaggio avrai. E laggiù montagne languide vedrai. E sempre te ne invaghirai. Grande amore, e ancora tu le vorrai. Nord, nord, nord, mille e una notte laggiù. Luna nel viaggio. Tra le aquile. Complesso è questo aroma che ha il caffè, opaco e scintillante, ma ormai in te, tostata è tutta l'Africa e gli dèi si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

ad angoli e a spigoli sarà voluta e costruita ogni città, è quadrata ogni nuvola sarà, e il cielo cupo l'ansia degli abissi avrà, e può darsi a un ristorante si starà con gli occhi intorno cerchi e non si sa, fa niente, questo è un gioco che fanno gli dèi, si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

fabrica tende e se gasta mi dolo non darà ni e accatta una spirina e cura più su vi ma posto un vestito e mi già faccio giù ma figlio filo bustina con un ma figlio filo bustina.

Buonasera a tutti per questa nuovissima puntata di Cose da Pass, puntata numero 99. Pensate un po', 99 puntate di Cose da Pass. E chi se lo aspettava? Io sinceramente pensavo di fare una cinquantina al massimo di puntate, non andare oltre. Invece, insomma, siamo a 99 e ho pensato anche che la prossima volta arriveremo a 100 con una puntata speciale dedicata ad un altro dei miei amici speciali e poi mi prenderò un po' di pausa, qualche settimana un po' di riposo, perché ci vuole in questo periodo. Sono periodi strani per il mio lavoro di docente, di musicista, per cui c'è bisogno di staccare e fare altro, dare priorità ad altre cose. Dunque, dicevo, puntata numero 99, e io ormai ci avevo preso gusto a parlare degli anni 80. L'altra volta ci siamo lasciati sulla discografia disastrata, quindi questa cosa che avevo preso, questo concetto che avevo preso dal libro di Gianfranco Caliendo, Memorie di un capellone, dove lui raccontava in pratica che negli anni 80 la discografia del Giardino dei Semplici, insomma, fu abbastanza, come dire, dura e difficile da proporre e anche da produrre, ecco questo. Però si tratta comunque sempre di capolavori. Il Giardino dei Semplici non ha mai fatto un disco brutto. E riflettendo su questa cosa mi sono chiesto, oggi a quasi 60 anni, il primo giugno di quest'anno, insomma, compirò i 60, a Dio piacendo. Dicevo, ma io che cosa ascoltavo negli anni 80? Quindi posso immaginare che nel 1986 io avevo 20 anni, ma la musica la ascoltavo da molto tempo prima. Ho cominciato ad ascoltarla veramente da bambino, e anche musica di un certo livello, però negli anni 80, gli anni 80 erano anni colorati, e io, scavando tra i ricordi, ho trovato dei gruppi che oggi magari non ascolto neanche più. Parlo di CCGP, parlo di Litfiba, parlo di Allison Run, dei Reds, gruppi un po' indie, un po' underground, come si diceva all'epoca. Però insieme a questi ascoltavo le grandi band degli anni 70, come i Pink Floyd, che erano tornati in pista con i Momentary Lapse of Reason, per esempio, oppure ascoltavo cantautori anche un po' nazional popolare. Mi piaceva molto il Claudio Baglione degli anni 80, anche se Claudio negli anni 80 poi ha prodotto fondamentalmente due dischi, e a me piacevano. Avevo visto anche i concerti, diversi concerti di Baglioni in quegli anni, però poi ascoltavo anche altro, ascoltavo soprattutto musica degli anni 60, non tanto quella dei 70, ma quella dei 60. Ascoltavo i Doors, ascoltavo i Buffalo Springfield, per esempio, ascoltavo i Jefferson Airplane, i Traffic, ascoltavo questa musica qua, anche perché influenzato dai miei amici che ascoltavano questa roba qua. Adesso che ricordo, il mio amico Luca Rivi, detto Jack Canis, insomma, mi bombardava con i suoi Police, e io ascoltavo anche i Police, poi naturalmente insieme a tanti altri, i Beatles in primis, poi ascoltavo Paul McCartney, naturalmente George Harrison, un po' meno John Lennon, perché dopo la dipartita di John nel 1980 ero rimasto talmente impressionato che per anni non sono riuscito più ad ascoltarlo. Dunque, cominciamo subito con questa scaletta. Che cosa ascoltavo? Ecco, questa potrebbe essere il leitmotiv di questa sera. Il primo brano ve lo passo subito.
C'è da dire che in quegli anni, la metà degli anni 80, io abitavo in Emilia Romagna, abitavo a Roteglia di Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, che era molto vicino, diciamo, a Modena, a tutta la provincia modenese, Sassuolo. I Reds erano proprio un gruppo di Spilamberto che si erano formati nel 1979, e vabbè, poi si sono sciolti nel 97, poi hanno ripreso nel 2008. La loro caratteristica era quella che erano un po' visti come gli indiani padani, questo è stato anche il primo nome della band, e poi successivamente Reds. Il gruppo inizia suonando del punk rock con venature decisamente dark, e in quegli anni andavano moltissimo. Successivamente il loro rock così granitico e decisamente punk vira verso la new wave, e entrano in contatto con una bella etichetta indipendente che si chiamava Italian Records, e iniziano a suonare nei locali rock che, insomma, il panorama emiliano offriva, ed anche italiano. Non erano tantissimi in quel periodo, e le discoteche avevano preso il sopravvento. Poi in Emilia Romagna le discoteche erano enormi, quindi le loro performance dal vivo erano molto coinvolgenti, almeno questo ricordo io. Mi colpì un disco in particolare, un disco che avevo comprato addirittura in cassetta, se non ricordo male. Questo disco si chiamava proprio Reds, ed era del 1987. Il brano che riascolto con tanto, tanto, tanto piacere insieme a voi si chiama Camminando su una nube.

Nulla da dire, i Reds erano proprio formidabili, io li adoravo e naturalmente facevo di tutto per andarli a sentire in quegli anni, li trovavo spesso, per la verità, anche alle feste dell'Unità e altre feste di partito più o meno. Voglio ricordare i componenti, questo è una cosa che... Wilco Zanni alla chitarra, tuttora presente perché i Reds suonano ancora, Romy Ferretti al basso e Lor Lunati alla batteria, tuttora presenti tutti e tre. Poi c'erano altri componenti che hanno fatto parte a varie riprese, c'era Claudia Lloyd per esempio, che aveva, quando è uscito questo brano, da poco abbandonato la band. Il primo bassista è stato Franz Monti, che è stato in forza alla band fino al 1987, mentre il primo batterista era Graziano Leo, anche lui fino al 1987. Naturalmente poi tanti turnisti che si sono avvicendati nei loro album successivi. Io stasera voglio farvi ascoltare questa musica principalmente. Vabbè, faremo un'incursione anche in quella musica che si ascoltava per radio, ma questa qua in radio, nelle radio diciamo commerciali, in quegli anni proprio non si ascoltava. In Emilia c'era ancora qualche radio veramente libera, che purtroppo è stata assorbita dalle altre e non c'è più. Però questa era la musica underground, era la musica che noi ventenni ascoltavamo. E naturalmente in tutta questa kermesse di artisti che più o meno venivano dall'Emilia, venivano dalla Lombardia, per la verità io ascoltavo anche Pino Daniele, l'avevo perso un po' di vista, poi verso la fine degli anni Ottanta m'era tornato, diciamo, un po' Pino Daniele. E l'avevo fatto questo incontro nuovo con Pino Daniele ad un concerto suo a Reggio Emilia. Pino Daniele portava in tournée Bonsoiré e io vi faccio ascoltare proprio un brano da Bonsoiré che si intitola Watch, o per meglio dire Watch Out. Un brano che mi rimase veramente impresso e non credo che Pino l'abbia più suonato dal vivo dopo quel tour.

Sì, sì, certo, era il Pino Daniele degli anni Ottanta, erano lontani i fastidi, a me mi piace un blues o di Vien de Terre, per esempio. C'era questa musica qua, c'era la fusion che contaminava il rock, contaminava la musica etno che stava nascendo in quel periodo, che la musica che si distaccava dal folk e diventava world. Per meglio dire, questa musica veniva semplicemente denominata fusion ed è andata avanti per un po' di tempo anche negli anni 90. Ma torniamo a noi, quali altri gruppi io potevo ascoltare, a parte diciamo quelli che ascoltavano un po' tutti? Prima avevo parlato dei Pink Floyd, ma ve li faccio ascoltare più tardi. Il disco A Momentary Lapse of Reason l'ho adorato in quegli anni, praticamente, oggi un po' meno per la verità. Però io ascoltavo i CCCP, per esempio. Il brano che vi regalo è Tu menti, dall'album Socialismo e Barbarie.

E qua si giocava in casa, i Reds erano di Reggio Emilia, erano un gruppo fondato un po' prima del 1982 ed attivo fino al 1990, poi a più riprese, insomma, è tornato in pista nel 2023, nel 2025, penso che ancora adesso qualche concerto in giro lo facciano da qualche parte quando si riuniscono. I loro testi e la loro musica hanno influenzato e ispirato tanti gruppi musicali italiani nei decenni successivi. Parlo delle Luci della Centrale Elettrica, i Linea 77, i Marlene Kunz, i Massimo Volume, tutti i gruppi che poi ho ascoltato, i Modena City Ramblers, i Subsonica, eccetera, eccetera. Gli stessi Måneskin, per esempio, sono stati influenzati molto dai Reds, cioè dai Reds, sì, se anche dai Reds e dai CCCP, o per come si pronuncia in russo, SSSR. Dunque, la formazione principale era appunto questa qua: Giovanni Lindo Ferretti alla voce, Massimo Zamboni alla chitarra e al basso, poi dal vivo adoperavano altri musicisti, Danilo Fatur alla voce, ai cori e anche alla parte teatrale, e Antonella Giudici, che tra altre cose abitava più o meno dove abitavo io in quegli anni, che faceva la corista e naturalmente anche lei curava la parte scenica. Veramente, poi c'era soprattutto in quel periodo Umberto Negri, che suonava il basso dal vivo e curava anche la drum machine, perché loro non avevano sempre la batteria acustica, anche se Zeo Giudici ogni tanto, insomma, si faceva vivo in qualche concerto suonando la batteria acustica. L'ultimo periodo dei CCCP ha avuto come bassista Gianni Maroccolo, che dopo poi passò nei CSI. Dunque, ma ancora, io ricordo c'erano pure formazioni minori che però in quegli anni erano conosciuti nel circuito underground. Parlo per esempio degli Hells Angels. Il brano che vi faccio sentire è Fox.

E penso che anche a Riccardo Cortecci faccia piacere ascoltare questa musica. Del resto, negli anni Ottanta anche lui era ventenne o poco più. Era la musica che ascoltavano, diciamo, quelli che chiamavano un po' i giovani di tendenza, niente a che fare con i paninari milanesi, eravamo un po' più alternativi, e con questo ascoltavamo anche Guccini, soprattutto Guccini, un po' meno De André per la verità, però Guccini tanto, forse perché io abitando in Emilia Guccini era molto più sentito proprio sulla pelle, ecco. E poi i Nomadi, quanti concerti ho visto dei Nomadi, un disco dei Nomadi mi colpì in particolare in quegli anni dove la formazione era stata pure rinnovata, Dante Begreffi era un ragazzo della nostra età che aveva preso il posto di Umbi Maggi al basso elettrico e naturalmente i Nomadi avevano abbassato un po' lo standard dell'età, ecco, però i Nomadi sono sempre stati al passo con i tempi, un po' come i Pooh, soltanto che i Nomadi erano più impegnati. Ci ascoltiamo un bel brano proprio da questo album, Ci penserà il computer. Il pezzo è bellissimo e si intitola Nuvole basse. Eccolo sul piatto.

Bello, bello, non c'è che dire, questo album è spettacolare, anzi consiglio a tutti voi di trovarlo da qualche parte, riascoltarlo, riconsiderarlo. È un disco particolarissimo dei Nomadi che segna un po' il loro cambio di rotta e i brani che poi verranno successivamente a questo album avranno più o meno lo stesso colore. Ma passiamo ad un'altra band di quegli anni 80, era già considerata allora tra le band più importanti della storia della musica italiana, anche se era ai primi album. Parlo dei Litfiba. Litfiba si sono ancora riuniti negli ultimi tempi, hanno suonato anche al concertone del 1° maggio a Roma, riequilibrando un po' la sorte di un concertone un po' equivoco, per la verità. Io ho visto solamente loro, questo tanto per capirci, ma i Litfiba sono stati veramente grandi in quegli anni 80 e anche negli anni 90 naturalmente. La formazione classica originaria del gruppo prende vita in giro per Firenze, come ama dire Piero Pelù, e quindi Ghigo Renzulli, Gianni Maroccolo, Sandro Dotta, eccetera, Francesco Calamai, insomma, insieme a Piero si riuniscono per fare della musica insieme. Non avevano certamente neanche forse l'intenzione di diventare una grandissima rock band. Il gruppo all'inizio è influenzato fortemente dal punk e dal post-punk e naturalmente dalla nascente dark wave, generi che erano molto in voga in quel periodo nel panorama musicale europeo, di cui Firenze fu una piccola capitale grazie a band che non bisogna scordare. Io non li ascoltavo tanto, ma comunque sono delle grandi band, parlo dei Diaframma e dei Neon. L'esordio dal vivo del Litfiba avvenne il 6 dicembre del 1980 con un concerto alla Rocoteca Brinton, che era un'appendice della Casa del Popolo di Settignano, vicino Firenze. Cominciano a suonare i ragazzi e naturalmente qualche anno dopo incideranno il loro primo EP, prima di giungere al disco vero e proprio. Il disco che ascoltavo tantissimo in quegli anni dei Litfiba era Desaparecido, un disco del 1985, disco precedente al fortunatissimo 17 Re, però a me Desaparecido è piaciuto sempre più di tutti ed è il primo album in studio, il primo vero album in studio dei Litfiba, pubblicato nel marzo del 1985. La formazione vede Piero Pelù alla voce, Federico Ghigo Renzulli alla chitarra, Gianni Maroccolo al basso, Antonio Aiazzi alle tastiere e Ringo De Palma, il grande Ringo De Palma, alla batteria. Poi naturalmente dal vivo e anche in studio vi erano altri musicisti come Francesco Manganelli al pianoforte, Rashid alla seconda voce, Anno Rin in alcuni assoli di chitarra, eccetera eccetera. Questo disco è un disco che non ebbe forse un successo immediato, diciamo il successo l'ha raggiunto dopo, quando poi i Litfiba si sono affermati come una grande band. Il brano naturalmente che vi faccio ascoltare, che coverizzavo anch'io naturalmente come tanti altri, si chiama Ziganata. Eccolo.

Che potenza, mamma mia, mi viene quasi voglia di farvi ascoltare il brano che seguiva Zigarata, che era Pioggia di luce, ma noi dobbiamo andare avanti, il tempo non è tantissimo e io stasera vi sto raccontando un pochino di me. Era una trasmissione che volevo fare già da un po' di tempo, anche se non avevo ben in mente che cosa fare per raccontarvi un pochino dei miei anni Ottanta. Io vi ricordo che siamo sempre su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Questa è Cose da Pass e io sono Pass Scarpato. Voi che ci seguite un po' da tutta Italia e anche dall'estero, siete i miei eroi nel vento, come avrebbero detto naturalmente i Litfiba. Riccardo Cortecci è ancora lì, sono sicuro che mi sta ascoltando e mi sta consigliando delle cose, qualche discussione magari ogni tanto nella messaggeria di WhatsApp, come sempre in ogni puntata naturalmente. Che cosa farvi ascoltare ancora, che cosa mi viene ancora in mente, magari qualcosa di più come dire, di più conforme al gusto italiano dell'epoca. A me, per dire la verità, insieme a tutta questa bella musica che ascoltavo, anche Claudio Baglioni mi piaceva e mi piace ancora, non tutto, ma buona parte delle cose. Il brano è del 1985, fa parte di un album, secondo me, che ha determinato il Baglioni nuovo, un taglio netto con il passato degli anni 70. Il disco è La vita adesso, il brano è Notte di notte. E Notte di notte, Riccardo, tutto per te, naturalmente.

Anche questo brano è formidabile, molto bello. Sì, d'accordo, possiamo dire quello che vogliamo, che Baglioni era in quegli anni un cantautore nazional popolare, ma queste sono chiacchiere, perché la musica, come diceva Miles Davis, si distingue in buona o cattiva, e questa è musica veramente buona. In quegli anni, alla fine degli anni 80, era il 1989, capitai in un locale di Reggio Emilia città. Non ricordo esattamente il nome di questo locale, ma ci suonava un gruppo che vendeva anche sul posto i suoi LP, un LP in particolare che era appena uscito ed era il loro primo LP. Naturalmente io, mosso dalla curiosità, perché non li capivo tanto, mi ricordavano un po' Frank Zappa, mi ricordavano qualcosa dei Goofy, che era musica che ascoltava mio padre, un po' del cabaret milanese, ecco. Loro erano Elio e le Storie Tese, e naturalmente comprai questo 33 giri, che ho ancora naturalmente, che si chiamava Elio Samaga Ucapan Cariana Turu. Insomma, era un titolo non proprio facilissimo, che si presta a molti equivoci. Sì, questo disco mi piace ancora, devo dire la verità. È un disco che più passa il tempo e più insomma acquista forza. Non so perché, ma Elio successivamente, insieme alla band, ha fatto dei dischi formidabili, io li ho quasi tutti per la verità, però questo ha un fascino particolare. Il brano che mi sento di proporvi e che ascoltavo tantissimo allora, era il 1989, quasi a cavallo col 1990, il brano è Nubi di ieri sul nostro domani odierno, tra parentesi abitudinario, un brano divertente ma di grande significato, come nella tradizione di Elio e le Storie Tese. Eccoli tutti per voi in vinile.

testi di grandissimo spessore, di significati reconditi, lieto mi addormento, ebro dei miei gas, ditemi perché, se la mucca fa mu il merlo non fa me, eccetera eccetera. Insomma, Elio in questo periodo era veramente in uno stato di grazia poetico, almeno questo è quello che sinceramente penso. La formazione della band in questi anni era quella di la più classica, diciamo, quella più amata, Elio alla voce, Confotanica alle tastiere, indicata nel libretto del disco, cioè nella copertina, come pianola, Civas alla chitarra elettrica, la chitarra elettrica con la leva, Faso al basso, poi Mufo Yask al sassofono, alla chitarra elettrica addizionale, ai cori, alle voci dentro il suolo e fuori dal suolo, naturalmente. Poi vi erano altri musicisti aggiunti come Kurt Chris alla batteria, Memphis Horns alle voci, poi c'era la polifonica di Bals, voci in silos e tanti altri. Era un bel cast assortito per questo album davvero splendido e, ripeto, di grandissimi significati filosofici. Ma passiamo agli Allison Run. Gli Allison Run sono quelli che mi sono piaciuti di più, devo dire la verità, e questo, insomma, siamo a Bologna, siamo alla metà degli anni 80 e questa band che in qualche modo raccoglie pure elementi non solamente di Bologna ma anche pugliesi, fa il suo ingresso nel mondo discografico underground con questo grande album, veramente un bellissimo album, dal titolo God Was Completely Deaf, pubblicato dalla Mantra Records nel 1989. In effetti questo album era stato preceduto da due EP nel 1987-88, il primo dal titolo All Those Cats in the Kitchen e il secondo semplicemente Allison Run, che è pure il più bello per la verità. Dunque, un po' di storia di questo gruppo: si formano a Brindisi nella prima metà degli anni 80, si trasferiscono a Bologna dove realizzano il primo demo, Lost in a Circle, e dopodiché dal 1988 il gruppo diventa un quintetto con l'inserimento del grandissimo Umberto Palazzo al basso, ce lo ricordiamo per il Santo Niente, per esempio, questi gruppi, o i Massimo Volume, ecco, per dire. Mentre Sado Sabetta suonerà le tastiere, e con questa formazione partecipano con il brano Ceremony anche all'album tributo Something About Joy Division, pubblicato sempre nel 1988. Nell'89 esce appunto il loro album, che li piazza tra i più importanti gruppi della scena underground italiana del periodo. L'album riceve il premio Union come migliore autoproduzione dell'anno. Loro saranno anche ospiti della prima edizione del concerto del 1 maggio a Roma nel 1990, ed io c'ero, me li ricordo benissimo, sono andato ad applaudire loro, ma ad applaudire anche i Reds, che, come vi ho detto prima, mi piacevano tantissimo. Dunque, finisce qua la nostra puntata di stasera. Io in effetti volevo all'inizio parlarvi un po' degli anni 80 più alternativi, invece siamo finiti a parlare di me, di quello che mi piaceva in quegli anni, ma vi assicuro, non mi piaceva solamente questo, cioè questa era solamente una parte della musica che ascoltavo. Esiste tutta un'altra parte di musica estera che insomma io amavo tantissimo. Ricordo tra i tanti David Sylvian, Brian Eno, mi piacevano i Roxy Music, poi i Japan per esempio, i Cure o i Cult, tanti di questi gruppi interessanti, come anche dei cantautori americani, mi viene in mente Tracy Chapman, oppure ascoltavo i Police, Sting,
tanta musica anche anni 70, perché bazzicavo con un gruppo di amici che suonavano e ascoltavano soprattutto il Led Zeppelin, per esempio, e i Pink Floyd anche. Dunque, niente, noi ci ascoltiamo adesso Small Dog degli Allison Run. Io vi saluto, saluto ancora Riccardo Cortecci, saluto Tullio che ci sta ascoltando da Napoli, e un abbraccio circolare con il solito ciao ciao ciao al prossimo appuntamento, che insomma giovedì ci vedrà protagonisti su queste frequenze radio Redoneir, la radio mai d'ome mai di moda. Noi siamo Cose da Pass, questo programma di valvolamenti e svalvolamenti e discorsi pure sconclusionati a volte, ma non ce ne frega niente, l'importante è sempre il sentimento. Ciao ciao ciao, passi scarpati.

0: Cose da Paz ha condotto Paz Scarpato.
1: State ascoltando Redoner, la radio mai doma e mai di moda.
0: Appuntamento a giovedì prossimo con Cose da Paz, ore 19:00.

al Domenichero Steel, Antonio Andona, anche le tastiere contribute.

vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

Ma sì, prendiamoci la scossa anche stavolta, scendendo dalla macchina, per credere di esserci e di sembrar qualcosa.

Tre lunghi mesi, angoli di strada, testimoni degli erotici miei sogni, frustrazioni, amori a vuoto,

Apa isap?

the Braves. We don't know where he's at. The man is a fugitive.

Zulu, dice la gente di sangue blu, son tutti matti, qualcuno fa, e un altro dice sarà l'età. Son seduti alla fontana, non li vogliono nel bar, non consumano mai niente e il barista non ci sta. Io c'ho famiglia, non si può fa. Chi suona il flauto, chi fa colletta, chi prende il sole e chi va di fretta. Qualcuno ha detto che la madama fa una retata sulla fontana. Dice bimba è andata bene.

dentro c'era il vecchio e a casa posto c'è. Poi c'è un terzetto che guarda il gruppo, guarda quello, ma quanto è brutto. E le ragazze che fanno schifo, che non si lavano,

C'è una crisi tremenda che investe l'intero settore e che il pubblico vuole si parli più semplicemente, così chiari e precisi e banali da non dire niente. Per capire la storia non serve un discorso più grande. Signorina cultura, si spogli

È un fatto ormai assodato che in un futuro a noi molto prossimo la struttura sintattico-fonetica del nostro italico idioma subirà una leggera metamorfosi e la naturale inclinazione dei giovani d'oggi ad allargare le vocali aumenterà piano piano fino a assumere un assetto ben preciso. Quando quel giorno arriverà, na parlarama ascla salvamanta cala vocala a. Questa canzone è una dichiarazione d'amore ipotetica nonché futuribile fatta da un ragazza para una ragazza a fa casà.

all alone. Oh, alone. È buona la luna, è un cane perfetto. Mi piace la sua distaccata, elegante fierezza. È un cane di razza, un esemplare stupendo. Se la chiamo risponde ai comandi e si muove di scatto. Ho trovato con lei finalmente un rapporto perfetto.

le apro la bocca per farle un dispetto. Le reagisce, fa finta di mordermi, ma per giocare si fa carezzare e senza chiedermi niente. Mi sta sempre vicino, la lona vuole solo il mio affetto. Io la chiamo al mattino e lei mi mette le zampe sul letto. Buona lona, devo uscire un momento, buona, cosa c'hai da guardare? Torno presto, lo sai, non ti posso portare. Ecco, vedi, sono già tornato, hai visto lona, non sono partito. Non fare quella faccia, non guardarmi così, sono qui. Basta, lona.

Tu sei tutto per me, sei una madre, una moglie, una figlia. Ma non vedi come mi hai ridotto? Sono sfinito, mi hai distrutto. Non posso mangiare nel piatto dove mangi tu.

Lona, a che pensi? Lona, lo sento che pensi a qualcosa. Non sono violento. Non c'ho niente da dimostrare io. Te lo sei inventata tu che io ero il padrone. Io non sono violento. La dovevi smettere di chiedere. È tutto lì. Chiedere, sempre chiedere. E poi tu chiedi male. È quel chiedere, non chiedere, aver paura. Ferita, ecco, ferita, sempre ferita. Con quegli occhi lì, guarda. Non c'è niente di peggio di chi ci resta male. Di tutti i modi di chiedere è il più tremendo. È meglio che uno dica voglio, voglio, bau, bau. Mica, wow. Fai la vittima. E quando fai la vittima credi di essere remissiva. E invece sei violenta. Sì, sei tu che sei violenta. Perché? La violenza la si fa solo col fucile? È la violenza docile? La violenza non aggressiva? La violenza di chi non ce la fa star solo e non può essere abbandonata? E fa quella faccia lì, quegli occhi lì che conosco a memoria, che fanno finta di dire tu puoi far tutto, puoi anche andartene via. Non è vero, non è vero che esistono due possibilità, io ce n'ho una sola e questa è violenza. Non posso andare via perché mi ricatti col tuo dolore assurdo. Scusa. Mi ricatti col tuo grande amore. A me non mi fa niente bene essere amato molto. Almeno così. Dammi retta, appena uno ti ama così scappa. Non è mica gratis. E pensare che c'è chi si lamenta perché non è amato. E essere amato allora? È una cambiale, prima o poi la paghi. Una cambiale a scadenza indeterminata, ma incombe, un incubo. Mi piacerebbe essere un camionista, coi vetri tappezzati di cani e di donne, ma lì, solo lì per guardarli, prima di dormire. Insomma, si fa per dire. No, non ti offendere, Luna. Non l'ho detto per te. Certo. Certo, se avessi avuto un camion ti avrei portato con me.

rivedevo gli amici come un convalescente, camminando in un posto affollato e un po' assurdo, con la faccia di uno che ne ha passate tante, e il mio orecchio un po' sordo, un po' assente, registrava le parole di un amico che mi raccontava tutto quello che era successo quando non c'ero. Statistica di coppia, sopravvissuti.

No, aspetta, vedi.

0: Questo è stato questo è stato il primo intoppo, lo so.
1: Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato, che la tua vita finiva quel giorno.
0: Qui ho cominciato a cadere seriamente.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa ma è un eone, non è la rosa, non è la rosa, non è il tulipano.
0: T'avrei fischiato anch'io, sai? Sei fortunato che non ero in teatro. Quel giorno ero sul palco.

testa, chissà che c'ho. Sole grande, luna blu, il passato è ancora qua.

Salvatore, non fammi ridere. Ma c'è Salvatore che non mi lascia mai, salto a dire. Ogni tanto mi fa le battute, mi fa ridere, mi mozzo.

che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordine.

scendere le scale, ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione. Oggi farò da me, senza lezione, vi scoverò i nemici per voi così distanti, e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti.

potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi

C'è chi lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu l'immagine